0: Rhythmic History.
1: Back to the Future 1997, anno in cui torniamo per il nostro appuntamento Rhythmic History, quello di Dimensione Sono Roma, che ti fa fare un bel viaggetto anche di notte. 1997, dicevamo, Gala, Let's Boy Cry.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker. Dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma. Bring the action. When you

0: Make History.
1: Come suona la notte con Dimensione Suono Roma? Benissimo, tutta l'energia che sognavi, che speravi è qui. Tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, io sono Xenia, pronta ad accompagnarti in questo viaggio. Partiamo con Alexia, Summer is Crazy.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: ritmo della capitale.
1: Are you ready?
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione.

0: History.
1: La notte buia ma con dimensione sonora è piena di colori grazie alla musica, le hit più ritmate. C'è una sequenza incredibile in arrivo perché non ti lasciamo solo mai. In arrivo I Begin to Wonder.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire

0: della capitale.
1: This is the capital rhythm.
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione suono Roma.

0: Ed è il momento di affrontare, va? Di ascoltare una novità, te la proponiamo anche di notte. Hanno avuto un successo incredibile con Magnetic, loro sono i The Bowser, ma la nuova si chiama Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

I Medusa nella prossima sequenza, Floraida anche, ma subito entriamo a bomba, a gamba tesa, con Another, con Talk to You.

0: Hawaii.
1: Summertime, yeah.
2: Il ritmo della capitale.
1: Il ritmo della tua estate.
3: Turn up your summer.
1: Dimensione, suono, Roma.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

0: History.
1: Gli anni 90 sono stati la culla dell'Eurodance, ci hanno fatto sognare, ballare, innamorare e poi ballare e cantare ancora. Caposaldo del 1992, Snap, Rhythm is a Dancer.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Pronti a viverci il viaggio che ci permette di arrivare alle 6 riascoltando, rivivendo e riassaporando le hit degli anni 90, degli anni 2000. Buongiorno, sono Lorenzo Palma in arrivo, Dear di Talk to Me nella prima sequenza. Ripartiamo però dall'estate 2002, la voce di Chris Willis per David Guetta di Love Don't Let Me Go.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Love and Action, quelli di The Bomb, da riassaporare fra poco, dagli anni 2000. In questo caso Dreamer anche di Living Joy, per ritornare nel 1995, qualche annetto dopo, estate 1998. Arriviamo invece a Alexia, che apre la prossima sequenza, che questa mattina risentiamo con

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Un artista argentina e un artista invece olandese per comporre il duo prodotto in Italia dei Sound Lovers, quelli di Walking. Fra le prossime hit in arrivo anche Un Giorno Credi di Gigi D'Agostino, che ovviamente recuperava un grande classico della musica italiana di Edoardo Bennato. Ripartiamo molto bene con Love Generation dal 2005.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

essere giusto, devi essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: Mystery Extended Version.
1: Tra poco da risentire anche Blackwood, un bel progetto in cui c'era Tommy V coinvolto con Spiller, un altro DJ veneziano, quindi Laguna di Spiller From Dio, per ritornare un po' indietro negli anni 1997, in questo caso 1996 con Blackwood, e subito c'è Prezioso.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: anche tu.
1: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Bang Boys, ma anche Smoke City. Adesso mi metto a contare tutte le volte in cui viene citato Around the World di Daft Punk. Dovrebbe essere un'ottantina di volte, almeno per la versione radio edit. Siamo arrivati in fondo, da Lorenzo Palma è tutto, fra poco Daniele Greco. Noi ci risentiremo invece questa sera come al solito sul rooftop a partire dalle 19. Ciao a tutti!

0: torna stasera alle 22.
1: Che viaggione! Cominciamo? Andiamo, dai!
0: Adesso, now, subito!
2: Altro hit senza interruzioni.
1: Sono le 6:02 e un buongiorno a tutti voi da Daniele Greco, a tutti i gladiatori che sono lì fuori. Ma che viaggione, dicevo, grazie alle hit, insomma. Ci hanno fatto battere il cuore gli anni 90-2000, abbiamo fatto con Lorenzo Palma, che saluto, che ringrazio, ciao Lolli. Iniziamo dal 98, cominciamo così.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
0: Rhythmic History 98.

0: Marfunk, Francesco Gabbani su Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno.
1: Hola, gladiatores.
0: Hola, hola a todos. Come andiamo? Io stamattina non riuscivo a svegliarmi, eh. Ve lo dico.
2: Oh, ma buongiorno.
0: Buongiorno a tutti.
2: Mercoledì. Comante? Il mercoledì è come la suocera, da tempo e mezzo.
0: È fastidioso.
2: Sì, mercoledì, no, fate bravi. Allora, sto cercando un bel bar pasticceria dove fare colazione, cappuccino e cornetto, che purtroppo il mio bar di fiducia è chiuso.
0: È chiuso il tuo bar di fiducia? Tanti bar di fiducia in questi giorni post Ferragosto sono chiusi, effettivamente. Io ne vedo sempre meno aperti, ragazzi, non so, quindi andiamo cioè come mai sta roba? Perché si stanno riposando anche loro, come mai, Dani? Cioè, pure tu che domande fai? Se c'è un bar aperto che ci sta ascoltando in questo momento e volesse offrire la colazione al nostro comante, le coordinate sono quelle: 3930 119 119. Noi siamo qui amici per passare al meglio questo mercoledì 19 di agosto. Io sono Daniele Greco, ci ritroviamo in questa fascia tra le 6 e le 10 in questi giorni caldi, ma caldi sì, però potrebbero essere un po' più freschi, così dicono, ma io non ci credo, perché ieri sera faceva un caldo tremendo, umidità alle stelle, come insomma siamo stati abituati in queste settimane. Stesso numero per farci sapere a che ora ti sei svegliato, perché ormai è un must, l'avete capito. Se siete soliti entrare in diretta a quest'ora, nei giorni d'agosto, noi cerchiamo il più sveglio de Roma. O la più sveglia in assoluto, quelli che si sono svegliati prima di noi, cioè di me, del sottoscritto. Io alle 5 meno 5. Dai, allora fatti sentire. Batti un colpo se credi di essere il più sveglio di Roma. Il gladiatore o la gladiatrice sveglia.

0: trovato nel mercoledì mattina di Dimensione Solo Roma. Gladiatori, buongiorno. Saluto un po' di amici sparsi un po' ovunque, everywhere, anche gli amici di Nettuno, di Anzio, che sono connessi anche con noi.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad. Katsai, Animal.
3: But I see a side behind a closed door.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: La giornata di mercoledì torna temporaneamente a rinforzare l'anticiclone sul tropicale, sull'Italia e sul Mediterraneo. Con tempo stabile, in prevalenza soleggiato anche sul Lazio, ci sarà qualche nuvola di passaggio, ma di poco conto e senza possibilità di fenomeni. Le temperature tendono leggermente ad aumentare nei valori massimi, farà ancora caldo, ma non ai livelli delle scorse settimane, massime fino a 33-34 gradi sulle pianure interne a Roma. Poi da giovedì rinforza il vento da sud per una perturbazione che impegnerà soprattutto il nord, ma con qualche piovasco che potrà interessare anche il Lazio, specie venerdì. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: mattina, Dimensione Suono Roma, sei con noi. Buongiorno ai gladiatori e buongiorno a lui, al più sveglio di Roma. È in linea con noi è Fabio. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Fabio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccolo. Da che ora sei sveglio quindi?
1: 3:30
0: vabbè, 3:30 che sa, dici 3:30, dice, ma senti com'è carico dalle 3:30 che sveglio.
1: Sì, sì.
0: Fabio, sei in macchina in questo momento, giusto? Il camion? Auto, ok,
1: sì.
0: ok. Direzione Orvieto, mi
1: Orvieto,
0: diceva.
1: Orvieto.
0: Ok, Orvieto, quindi da bella Umbria. Cosa fai quindi? Cosa stai? Che lavoro fai? Che combini?
1: Trasporto i rifiuti della mia città.
0: Qual è la tua città?
1: La Dispoli.
0: Ok, e arrivi anche fino in Umbria, quindi insomma, ti fai un bel...
1: Umbria, in Toscana.
0: Toscana, ok, ti fai dei bei viaggetti, va bene.
1: Sì.
0: Senti, vai chiana, mi raccomando.
1: Sempre, cinture allacciate,
0: okay.
1: Piano.
0: In questo momento dov'è che sei?
1: Sono quasi a Viterbo.
0: Quasi a Viterbo, nella Tuscia.
1: Nella Tuscia.
0: E arriverai, conti di arrivare verso che ora?
1: Verso le 9, così, okay. Verso 8:30, 9. E...
0: Colazione fatta?
1: Certo, mo c'è la seconda.
0: Seconda, che ti aspetta? Un altro bel cornettone con...
1: Bello ripieno.
0: Bello di crema. Che fame, già alle 6:30 c'ho fame, te lo dico.
1: Sì,
0: senti,
1: sì.
0: Ferie fatte, le hai fatte a luglio, quindi
1: sì,
0: fatte. Tutto a posto. E quindi si lavora. Va bene, Fabio, tienici lì in sottofondo, noi siamo con te nel
1: certo,
0: tuo viaggetto
1: sempre.
0: Fino ad Orvieto. Salutaci la bella Umbria. Potrei fare una, secondo me, una bella colazione pure in Umbria. La butto lì. Va bene, yeah. Fabio, visto che sei in diretta con noi, non capita spesso, vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Ok, saranno svegli a quest'ora quelli che ti conoscono?
1: Qualcuno.
0: Va bene. Fabio, è stato un piacere parlare con te. E il più sveglio di Roma sei tu questa mattina. Ciao,
1: grazie,
0: un abbraccio, buon lavoro, buon viaggio. Ciao.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Ritmi History 80.
1: Duran Duran o Spandau Ballet, sei vissuto negli anni 80? Questa domanda l'avrai sicuramente sentita innumerevoli volte. Un bel dualismo che si creava tra queste due band meravigliose. Noi però stamattina sentiamo i Duran Duran. Arrivano con Save a Prayer.
2: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

Hot con la musica di Duran Duran, un grande successo che arriva dal 1982. Che bello Save a Prayer, e abbiamo risentito in questo mercoledì mattina qui su Dimensione Sono Roma, 6:35. Buongiorno gladiatori, sì, un pezzo per far partire al meglio questa giornata calda, anche questa, per chi sta andando al lavoro, difficile immagino, perché sono i giorni più complicati per chi è rimasto in città, gli altri sono in vacanza, noi si lavora, ma siamo qui, ci siamo noi a darvi il giusto ritmo, la nostra energia, il nostro buon umore. Saluto Barbara, che ha la domanda che ho lanciato prima, tu sei più da Spandau Ballet o Duran Duran? Dice Duran Duran senza alcun dubbio, per mille motivi. Tanto per cominciare, sono ancora attivi dopo più di 40 anni, musicalmente una spanna sopra e decisamente più iconici, e dal vivo veramente top, li ho visti un sacco di volte. Lei secondo me è una bella fan dei Duran Duran, lei è una grande fan di quelle accanite, ci sono, è normale sia così. Buongiorno gladiatori, state con noi, questa è la nostra musica.

0: serata del mercoledì 19 di agosto con tutti voi gladiatori che siete lì fuori. Lo so che ci siete, fatevi sentire.
1: Buongiorno, buongiorno Daniele, buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno, ciao a te e ciao a tanti amici che ci scrivono. 3930 119 119 ci mandano il loro buongiorno. C'è anche chi sta in spiaggia in questo momento, che è già operativo da quel punto di vista, dal punto di vista del dolce far niente, e va bene così. Siamo al 19 di agosto, è pur giusto che ci si riposi, sia proprio ci sia quel momento di stop totale da tutte le cose, da tutti gli impegni dell'anno, e quindi va bene così. Martina invece sta per partire, la saluto, lei sta per partire per il cammino di Santiago di Compostela, un cammino che poi è divenuto celebre grazie al film uscito qualche tempo fa di Checco Zalone, Buen Camino, e quindi è lì con il suo zaino in spalla, ci ha mandato anche la foto, bellissima, e sta per partire, sta per prendere l'aereo. Buon viaggio allora, buon cammino, come dice Checco.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Che meraviglia questa hit che arriva dal passato dei Black Eyed Peas nel mercoledì mattina di Dimensione Solo Roma. Con voi Gladiatori, buongiorno. Ciao.
1: Buongiorno. Ciao. Sabrina.
0: Ciao Sabrina.
1: Sì. Sto andando al lavoro.
0: Ah.
1: Colombo libera.
0: Bene, buon lavoro. Buon viaggio.
2: Buongiorno. Ciao. Gladiatori, buongiorno a tutti.
0: Ciao svizzero.
2: Un saluto grande da Alessandro, lui. Lo svizzero, il giardiniere.
0: Lo svizzero è sempre presente, ma poi è sempre puntuale. Te crede, svizzero.

0: Riascoltata qui su Dimensione su Roma. Abbiamo chiuso anche questa prima ora insieme. Tante notizie da darti, eh?
1: Il tuo mondo musicale
2: a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
0: Subito in redazione, appunto, con le notizie dalla capitale che arriva.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il femminicidio di Colleferro: il marito ha confessato, l'allarme dato dalla figlia ventenne che aveva trovato la madre agonizzante in casa ferita, il padre fermato dalla polizia poco distante dall'abitazione. A carico dell'uomo non risultavano denunce, i due erano sposati da 30 anni. L'omicidio di Tor Sapienza: indagini a 360 gradi da parte della squadra mobile, il regolamento di conti nell'ambiente del traffico di droga è una delle possibili piste per il delitto. La giovane vittima aveva piccoli precedenti non legati agli stupefacenti. Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa di Fulvio Lucisano, il decano dei produttori cinematografici italiani. Romano, di origini calabresi, aveva 98 anni. Tra i suoi film ci sono Ricomincio da tre, Il grande cocomero e Ninfa plebea. Aperta anche da agosto Casa Siloe per adolescenti e famiglie della ASL Roma 3. La struttura offre aiuto ai giovani che attraversano un periodo di crisi psicologica ed è una valida alternativa all'accesso in pronto soccorso. Parte il countdown per la nuova stagione di Vinoforum, l'evento di riferimento del Centro Sud Italia per il business enogastronomico nazionale. Da lunedì 7 a domenica 13 settembre a Roma, Piazza di Siena, ospiterà una settimana interamente dedicata alle eccellenze del vino e della cucina italiana. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: You know what time it is. Sono le 7 ed un minuto.
1: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Gladiatori, buongiorno e buon mercoledì 19 di agosto. Dai.
5: Ciao. Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti.
0: Te.
5: Sto andando al lavoro.
0: Buon lavoro allora.
5: E la puntina sembra quasi libera. Sembra
0: quasi?
5: Un miracolo.
0: Oddio, miracolo. Ciao. Miracolo. Si riparte dagli EFL. Move your body.
6: Dimensione suono. Rhythmic History 99.

0: sound in questo mercoledì mattina con Dimensione su Roma, The Bausa Magnetti.
1: Daniele, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Io invece aspetto le ferie.
0: Aspetti le ferie.
1: Ahimè, arriveranno fra un mese. Da noi si dice: sto ricca coi fili. Ciao, ciao.
0: Sta ricca coi fili. No, capito. No, capito, mica. Buongiorno agli amici toscani che sono sempre presenti. Che bello avervi con noi qui nella radio della capitale, con il ritmo della capitale che vi arrivi tutto, lì in Toscana. Ma mica ho capito che ha detto, mica ho capito, vabbè.
2: Buongiorno Daniele, buongiorno a
0: ciao.
2: Tutti, Nico da Mentana.
0: Ciao Nico,
2: come stai? Tutto
0: bene, tutto a posto.
2: Ma quando va in ferie?
0: Quando si preoccupa per me lui.
2: Buona giornata a tutti, belli. Ciao Daniele,
0: belli.
2: Un abbraccio.
0: Quanto siamo belli noi romani, un abbraccio a te. Allora, in ferie ci vado, ve lo prometto, però voglio stare qui ancora un po' con voi, voglio stare con voi, starò con voi per tutto il mese d'agosto e non solo, ma come l'amica anch'io ci vado fra un mese, come amica toscana ci vado anch'io fra un mese in ferie. 3930 119 119. A sto punto facciamo un giro rapido, un sondaggione con i gladiatori svegli a quest'ora. Voi quando ci andate in ferie? Ci siete già andati in ferie o ci dovete andare in ferie?

0: Senti che ritmo questa mattina. Just a little. Per i gladiatori del mese di agosto ci sono, eh.
1: Allora, ho
0: sì?
1: detto,
0: che hai detto prima?
1: Ritta coi fili.
0: Ah, sei
1: della
0: ritta?
1: Serie mi tengono in
0: capito,
1: piedi se non casco.
0: Ho capito, no, l'amica di prima che ci ha mandato una cosa, un detto in toscano che non avevo capito. Allora, grazie, grazie. Ciao amica mia.
2: Ciao gladiatori.
0: Ciao, buongiorno.
2: Un saluto da Francesco e
3: Giulia.
0: Ciao,
2: direzione
0: ragazzi.
2: Trentino.
0: Trentino.
2: Partiti stamattina presto e ancora stiamo a metà strada. Un bacione.
0: Un bacio a voi, buon viaggio, è ancora lunga la strada che vi porterà in Trentino. Beh, che bello, però comunque quando arriverete, insomma, la meta vale davvero tutto il viaggio, che le ore di viaggio che farete, che state facendo. Buon viaggio, noi siamo con voi, vi accompagniamo verso il Trentino. Voi mandateci foto, scatti dei posti che in cui sarete, perché insomma meritano sicuramente. Buongiorno anche a Fabrizio che scrive: due giorni ad Ibiza con l'emoticon dell'aereo e della clessidra, che non vedono l'ora. Sono diversi giorni che ci vanno questi messaggi. Sta facendo il countdown insieme a noi. Ibiza, la isla merita, eh.
4: Dimensione suono Roma.
5: No fighting. We got the refugees.
6: No fighting.

0: Shakira, Shakira.
1: Baby, like
0: Ipsos Live. Dimensione sono Roma.
2: Daniele, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Baiano di qua.
0: Ciao.
2: Mamma mia, ferie, ma che ferie. Mi sa che i miei titolari si sono dimenticati di mi dare ferie.
0: Come titolari?
2: Mamma mia, sono stanco già. Voglio andare in ferie. Senti un po', ma mi puoi dire se Geppo e Rino sono andati in Brasile?
0: Sì.
2: Ciao, buona programmazione.
0: Ciao, ciao, ciao. Sono a Rio in questo momento, Stanno a ballare samba.
3: All for you.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis! Todis, buongiorno convenienza!
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: La giornata di mercoledì torna temporaneamente a rinforzare l'anticiclone sul tropicale, sull'Italia e sul Mediterraneo. Con tempo stabile, in prevalenza soleggiato anche sul Lazio, ci sarà qualche nuvola di passaggio, ma di poco conto e senza possibilità di fenomeni. Le temperature tendono leggermente ad aumentare nei valori massimi, farà ancora caldo, ma non ai livelli delle scorse settimane, massime fino a 33-34 gradi sulle pianure interne a Roma. Poi da giovedì rinforza il vento da sud per una perturbazione che impegnerà soprattutto il nord, ma con qualche piovasco che potrà interessare anche il Lazio, specie venerdì. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Grazie agli amici di Trebi Meteo, buona giornata! A voi gladiatori, con la nostra musica che torna protagonista con le 4 senza interruzione.

0: interruzioni. For you. Rhythmic History 80.
1: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Misto di 80. Ho tanta voglia di tornare indietro nel
1: ciao,
0: tempo.
1: Buongiorno. Matteo.
0: Ciao
1: ho
0: Matteo.
1: Ho finito di correre a Cerenova.
0: Sì. Ah, corsetta.
1: Le
0: tutti...
1: ferie lunghe. Ho iniziato da primo agosto.
0: Ah,
1: sono andato in montagna, Rocca di Mezzo, poi a Cerenova. E poi una settimana a Rodi in Grecia.
0: Hai capito?
1: E adesso stiamo a Cerenova ultimando questa e l'altra settimana.
0: Bene, bene.
1: Potresti fare gli auguri oggi a mio figlio Lorenzo, che fa 8 anni.
0: Tanti auguri, certo, amore mio. Auguri Lorenzo al mini gladiatore, che sicuramente sarà col papà all'ascolto. Oppure sta dormendo. Beh, più la seconda, credo. Auguri al piccolo Lorenzo. Dimensione Suono Roma.

0: mercoledì mattina di Dimensione Suono Roma. Sarà beautiful? Chi lo sa?
1: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Dimensione

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise su Dimension.

0: Dimensione su Roma, non so se l'hai saputo, se l'avete saputo, gladiatori, in queste ore ci ha lasciato Baren, il leggendario capitano, come era soprannominato, considerato uno dei cavalli più forti di sempre, è diventato un personaggio cult negli anni, uno di quei nomi insomma che anche chi non conosce il trotto ha conosciuto, bene o male. In carriera ha vinto tantissimo, 62 corse su 73, conquistando più di 6 milioni di euro di premi. E poi ci sono delle bellissime immagini che in questo momento girano sui social delle sue vittorie, il pubblico, la pista, il suo driver storico Gianpaolo Minnucci. Pensa che Baren è entrato talmente tanto nell'immaginario italiano che è anche finito in un film cult che io mi ricordo molto bene e da cui c'è una scena che ci ricordiamo insieme. Vediamo se te la ricordi anche
1: mitico,
0: tu
1: mitico cavallo del trotto italiano, sì. 7 lettere,
0: vabbè, da cavallo ovviamente
1: Var.
0: Ma andragata.
2: Ma non so, Varese.
1: Varese, un cavallo che si chiama Varese, ma dai.

0: Varese, c'ha sei lettere.
1: Vabbè. Guardi, la parola è Varenne.
0: Varenne. Come si scrive?
1: Varenne.
2: Varenne.
0: Varenne. Ci sta. Grazie.
2: Vogliamo ricordarlo così, con un grande film, Fabbri Cavallo 2, c'era Varenne all'interno.

0: È la mattina di Dimensione, sono Roma, mercoledì 19 di agosto. Con voi gladiatori, con la voce di Adele. Buongiorno, buongiorno
1: sempre
0: a tutti.
1: Da cavallo la mandragata. Gigi Proietti e Nancy Brilli.
0: Filmone, ma non solo loro, c'erano anche Bucci Rosso, La Ganà. Film che avrò visto, forse un milione di volte. Sempre bello.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Torno a scuola con McDonald's, non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Andiamo in redazione, c'è Salvatore Lordi per tutte le news dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il femminicidio di Colleferro, il marito ha confessato. L'allarme è stato dato dalla figlia ventenne che aveva trovato la madre agonizzante in casa ferita. Il padre, fermato dalla polizia poco distante dall'abitazione. A carico dell'uomo non risultavano denunce, i due erano sposati da 30 anni. Ancora nessuna traccia dell'ultraleggero scomparso in Calabria, con a bordo gli avvocati romani Carno Arnulfo e Angela Buccicosi. Restringe il campo delle ricerche, decisivo anche i segnali dei cellulari che concentrano le ricerche tra Fuscaldo e Scarcelli nel Cosentino. È stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale e lesioni un uomo che ha dato in escandescenza Olevano Romano in provincia di Roma, ferendo 4 carabinieri e il sindaco. Il giovane, un senegalese 29enne, ha cominciato a tirare vasi per strade, aggredito prima i militari, poi il primo cittadino che cercava di calmarlo. Nel Lazio, negli ultimi 2 mesi, la Guardia Costiera ha condotto 89 operazioni di soccorso con 178 persone tratte in salvo. E quanto emerge dal bilancio parziale dell'Operazione Nazionale Mari e Laghi Sicuri 2026, diffuso dalla Direzione Marittima del Lazio, operazione che, sottolinea la struttura, proseguirà per tutta l'estate. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Sono le 8:02.
5: Senza interruzioni.
3: Terza ora che si apre. Davanti a noi abbiamo tanta musica da sentire in questo mercoledì 19 di agosto. Ci siamo noi a tenervi compagnia. Dimensione Suono Roma con tutti voi gladiatori. Io sono Daniele Greco. Fino alle 10 assieme si riparte dal sound.

0: mano, mamma, madame, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale gladiatori, buongiorno. Ultima canzone del 4 for You di questo mercoledì mattina che passiamo insieme, d'altronde come tutti i giorni, almeno di questa settimana, della prossima e poi chissà. Insieme tra le 6 e le 10 qui su Dimensione Sono Roma, con me Daniele Greco e con voi soprattutto.
1: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
1: Raffaele di Napoli, direzione Piazza Carri.
0: Buon lavoro Raffo, buon lavoro Raffaele, buon lavoro anche a Mattia, Irene, tanti gladiatori che sono già operativi, stanno lavorando, ultimi giorni de fuego per quanto riguarda loro, perché insomma da venerdì andranno in ferie, poi c'è chi ha fatto già le ferie, c'è chi sta in questo momento in vacanza come Salvatore, che saluto dalla bella splendida Napoli. Napoli bella bella bella assai. Lui invece ha lasciato il segno in quel di Milano lo scorso luglio con due concerti meravigliosi a San Siro. Parliamo di Bruno Mars con il suo The Romantic Tour. Lo ascoltiamo, la sua Treasure.

0: in onda su Dimensione Solo Roma. Gladiatori, buongiorno. Io ve la butto lì. Vi piace il nome che portate, il vostro nome? Perché sappiate che le nuove generazioni ci giudicano in base al nome. Tra un po' approfondiamo, state con me.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa, Lose Myself. Joel Corry, Whisper. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: La giornata di mercoledì torna temporaneamente a rinforzare l'anticiclone sul tropicale, sull'Italia e sul Mediterraneo. Con tempo stabile, in prevalenza soleggiato anche sul Lazio, ci sarà qualche nuvola di passaggio, ma di poco conto e senza possibilità di fenomeni. Le temperature tendono leggermente ad aumentare nei valori massimi, farà ancora caldo, ma non ai livelli delle scorse settimane, massime fino a 33-34 gradi sulle pianure interne a Roma. Poi da giovedì rinforza il vento da sud per una perturbazione che impegnerà soprattutto il nord, ma con qualche piovasco che potrà interessare anche il Lazio, specie venerdì. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: La musica della tua estate. Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

faceva così, come ieri. La del pagante. Questa è del 2013, arriva da lì. Florida, Carolina Marquez. Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. Gladiatori, buongiorno e buon mercoledì, buona giornata a tutti. Parliamo di un attimo di sta cosa, perché mi ha incuriosito e mi ha colpito e non poco questa notizia che riguarda i nomi. In realtà è uno studio condotto negli Stati Uniti da Talk Research, diffuso dalla testata giornalistica Vice, che ha fatto emergere un'attitudine piuttosto curiosa, ossia che i ragazzi della Gen Z, nati tra il 97 e il 2010, avrebbero un'opinione netta e definitiva su una persona basandosi solo ed esclusivamente sul nome di battesimo. Cioè, discriminano sul nome, è una follia questa, ma che roba è? No, il proprio nome diventa così un generatore automatico di pregiudizi immediati. Tra i nomi di persona che generano la maggior parte di antipatie e i più forti pregiudizi sociali in America spiccano Karen, Chad, Donald, John e Damien. Questi nomi più odiati da, a quanto pare, tra i nomi più antipatici ai ragazzi americani nati tra il 97 e il 2010. Tutto ciò, io trovo questo molto molto triste, cioè giudicare una persona in base al nome. Vabbè, a te piace il nome che porti? O volevi avere un nome diverso da quello che hai? Dai, rapido sondaggio al 3930 119 119. A me personalmente piace molto il nome Daniele, non so, il tuo nome piace, ti piace, piace agli altri, ma soprattutto la cosa più importante, piace a te?

0: Cosmic History 80.
1: Ci siamo pronti a tornare indietro nel tempo, a volare a metà degli anni 80, ritrovando una band che ha cambiato la storia della musica, ma non solo, anche lo stile nei live, il modo di vestire. Dead or Alive, You Spin Me Round.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Alex si canta stamattina su Dimensione su Roma, Rhythmic History 80, la voce di Pete Burns, dei Dead or Alive, You Spin Me Round, 1985. Abbiamo chiesto se vi piace il vostro nome, gladiatori. A me piace il mio, perché adesso insomma c'è, in America c'è questa nuova abitudine tra i giovani di discriminare le persone in base al nome. Una follia.
1: Ma buongiorno.
0: Buongiorno
1: a tutti.
0: Ti piace il tuo nome? Dimmi un po'.
1: Anis. Questo è il mio nome.
0: Sì.
1: Quindi. Ti posso dire tranquillamente che io adoro il mio nome.
0: Beh, bello, particolare.
1: C'è,
0: dai.
1: Poi c'è un significato molto speciale, particolare.
0: Certo.
1: Però a me piace e me lo tengo stretto. Quindi Anis.
0: Anis, che poi significa, ho cercato, è un nome arabo se non sbaglio, che significa amico, compagno, quindi bello, bellissimo. Roberto, te piace Roberto?
2: Il mio nome è Roberto, uno dei nomi più antichi del mondo.
0: Sì, ma ti piace questo? Vogliamo sapere.
3: Buongiorno Daniele,
0: buongiorno.
3: Sono Quasimodo.
0: Quasimodo,
3: Quasimodo, no.
0: Ma chi c'è credere?
3: A me piace,
0: Quasimodo.
3: Non si dice a me mi piace, ma a me mi piace, perché a Roma si dice il mio nome è Mirko. Con la K. Poi tengo a precisare
0: con la K.
3: E poi non se ne sentono tanti, quindi a me piace il mio nome.
0: Gladiatori, a voi piace il vostro nome? Fatecelo sapere, qual è soprattutto?

0: Vabbè, saluto Gelsomino che ci racconta le prese in giro durante gli anni a scuola. Vabbè, Gelsomino è un bel nome alla fine, dai, è un fiore.
1: Che dai e sia con te.
2: Non lo senti nell'aria che è arrivato quel momento. Quale? Lì, quello che aspettano quasi tutti.
3: Beh, senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. C'è il mollicone in città e la felicità.
4: Andiamo bene.
3: Non era questa?
4: Proprio bene. Drive
5: time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi

0: Torino, questo mercoledì 19 di agosto, ritmo della capitale. Gladiatori, buongiorno, mi piace il vostro nome, qual è? E la storia magari che c'è dietro. Ciao!
1: Buongiorno Daniele.
0: Buongiorno.
1: Il mio nome è Donatella.
0: Sì.
1: E a me piace tantissimo.
0: Ci vedi, a lei
1: soltanto
0: piace.
1: Ti racconto questa storia. Vai, mia nonna, appena seppe del mio nome, mi improverò i miei genitori. Perché disse loro che questi nomi venivano dati ai bambini adottati.
0: No!
1: Perché erano stati donati. No. Quindi io sono cresciuta con questa cosa,
0: cioè, con la convinzione.
1: Con questa storia sul mio nome. Ciao, buona

0: Buona giornata.
1: Madonna, ma che cattiveria, che cattiveria, dai.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Beh, il mio nome a me piace moltissimo.
1: Come ti chiami?
2: È un nome mitologico. Mi chiamo Leandro.
1: Leandro.
2: E la sua storia mitologica è che per raggiungere la sua amata Eru si tuffò nello sconto. Però
3: svolta a destra e prendi il cazzo
2: mai,
3: a destra, poi svolta leggermente a sinistra per rimanere sul cazzo in porta.
2: Comunque è un nome poco comune, diciamo.
1: Sì, bello, Leandro.
2: Ed è bellissimo. Ciao ciao a tutti.
3: Svolta leggermente a sinistra per rimanere sul
2: ancora
3: cazzo.
2: Ancora
1: sempre a sinistra, Leandro, svolta a sinistra, poi a destra, segui il navigatore, vai piano, mi raccomando. Sì, Leandro comunque è un bellissimo nome. Io però ne ho sentiti diversi, conosco persone che parecchie persone che si chiamano così. Leandro, anche c'è anche un DJ, Leandro da Silva. Dimensione Suono Roma.

0: mattina con i gladiatori.
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Io mi chiamo Moira.
0: Moira, ti chiami?
1: A me il nome mio piace tantissimo. E essendo degli anni 70 sono cresciuta col mito della grandissima Moira.
0: Beh,
1: okay.
0: Certo, è chiaro.
2: Buongiorno Daniele Greco.
0: Ciao.
2: Rossella da Tragliatella. Ciao. Volevo dirti che mio marito si chiama Gianuario, che è un nome mitologico di un guerriero sardo che noi sappiamo.
0: Aio.
2: Un abbraccio e buona giornata. Comunque lui è vicino a me e ti saluta.
0: Ciao, ciao ragazzi, ma sai che nome particolare?

0: Siamo tra pochissimo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Torniamo in redazione e sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale. Tutto il news.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il femminicidio di Colleferro, il marito ha confessato, l'allarme è dato dalla figlia ventenne che aveva trovato la madre agonizzante in casa ferita. Il padre è stato fermato dalla polizia poco distante dall'abitazione, a carico dell'uomo non risultavano denunce, i due erano sposati da 30 anni. Lotta alla droga, arrestato dalla polizia alla stazione Termini un 27enne nigeriano che trasportava nel suo zaino circa 8 kg tra cocaina ed eroina all'interno di contenitori per alimenti. Il valore della droga sequestrata, se immesso sul mercato, avrebbe superato il milione di euro. Sequestrati invece dalla Guardia di Finanza di Roma oltre 120.000 articoli ludici pericolosi potenzialmente per la salute pubblica. Il magazzino era situato nel quadrante est della capitale, denunciato un cittadino cinese. È morto a 31 anni Baren, il capitano di Tor di Valle, la derby della capitale. Nel 1998 prese il volo una carriera leggendaria con il driver romano Giampaolo Minnucci. È considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Parte il countdown per la nuova stagione di Vinoforum, l'evento di riferimento del centro-sud Italia per il business enogastronomico nazionale. Da lunedì 7 a domenica 13 settembre a Roma, Piazza di Siena, ospiterà una settimana interamente dedicata alle eccellenze del vino e della cucina italiana. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
0: time it is. Siamo arrivati alle 9.
4: Rhythmic History.
5: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Come vola questo mercoledì a diretta insieme fino alle 10 con me, con i gladiatori. Ciao, sono Daniele Greco. C'è anche una bella storia del ritmo e poi, attenzione, a sorpresa, non dico quando, ma arriverà il nostro gioco I Love Roma per farti vincere lo zainetto. La storia del ritmo è quella dei Culture Beat e te la ricordi?
4: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 93.

0: love Roma. I love Roma.
1: Eccolo qui, arrivato a surprise come ogni mattina. Il nostro gioco ufficiale, I Love Roma, per farvi provare a vincere lo zaino della radio. Ci siamo, è molto semplice la domanda di stamattina, quindi qui secondo me vale proprio la velocità, più che mai. 3930 119 119. Come si chiama il personaggio di Nancy Brilli, che interpreta Nancy Brilli, nel film Febbre da cavallo, La Mandracata? Ok? Due opzioni. Flaminia o Aurelia? Scrivi adesso la risposta esatta e vinci il nostro zaino. Come si chiama nel film Febbre da cavallo, La Mandracata, Nancy Brilli, che interpreta Flaminia o Aurelia? Vai!
0: I love Roma! I love Roma!

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Col mio DNA. I love Roma. Si gioca. C'è Samuele. Buongiorno.
3: Buongiorno Daniele.
2: Buongiorno. Cosa fai nella vita? Raccontaci un po' di te. Conosciamoci.
3: Faccio l'autista di mezzi pesanti.
2: Sì. Dove sei adesso? Sei a Roma?
3: Torsa Lorenzo.
2: Non ho capito.
3: Torsa Lorenzo,
2: ok, ho capito, sotto a San Lorenzo, sono Torsa Lorenzo. Ok, fino a che ora lavori?
3: No, ho quasi finito, l'ultima consegna quasi. Ho finito.
2: Perché immagino tu ti sia svegliato prestissimo anche tu.
3: Alle 4
2: appunto. Senti, Samu, hai vinto il nostro zaino, sei contento? Tu hai detto, cioè, ci provi? A volte ci provi, a volte no, però stavolta è andata bene, dai, no?
3: Sì, meno male.
2: Senti,
3: sono contento.
2: Come si chiama il personaggio che interpreta Nancy Brilli nel film, nel glorioso film, quanto è bello, La Mandragata, Fabio da Cavallo?
3: Aurelia,
2: risposta esatta. Ci abbiamo qualcosa nel film, regia, ci abbiamo qualcosa, sì, ecco.
4: E poi ci sto da sola.
5: Proprio sola,
2: un pezzettino. Grazie Samu per aver giocato con noi, a te
3: grazie
2: lo zaino.
3: Grazie a voi.
2: Va bene?
3: Sì,
2: una buona giornata.
3: Grazie.
2: Ciao.
3: Anche a voi.
2: Ciao.

0: con noi, eh? Questo è il ritmo della capitale. Le Mystic, ritrovate da un po' d'anni fa, sono stati tanti da quelli. Torniamo così.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Let's go to the music. Torna la musica, sempre protagonista qui da noi. Ogni ora 4 hit di fila. Col volume rigorosamente altissimo.

0: canzoni. For
1: you. Rhythmic History 80.
2: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Lauper, Girls Just Went to Have Fun, 1984, Rhythmic History 80, l'ultimo appuntamento di oggi che ci ha riportato in quel meraviglioso decennio. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno. Da Villa Borghese.
0: Ciao.
1: Continuiamo qui.
0: Sì.
1: La nostra vacanza in
0: Sud Tirol.
1: Oggi ci sposteremo.
0: Sì.
1: Andremo a Seceda. Bellissima passeggiata attraverso malghe meravigliose.
0: Sì.
1: Ti auguro buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Menzione Sono Roma. Ciao.
0: Ma stava, mi ha fatto venire il fiatone, ma stava a fare un'arrampicata, e stava.

0: con il nostro ritmo, con il nostro sorriso. Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. E torniamo subito con tutta la nostra musica. Stai qui, Don't Move.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: La

Fabrizio. Fabrizio è proprio spaparanzato sul lettino, ci ascolta con le cuffiette, con l'app della radio e via. Si sta godendo gli ultimi giorni di relax, anche gli ultimi giorni, perché venerdì tornerà al lavoro. E c'è chi entra di dentro al lavoro e c'è invece chi deve ancora andare in ferie. È così, è così. Yeah.

0: finale. Vai, vai, vai.
1: Esplodevano gli
0: sono dimensione su Roma. Gianmarco Gallari, è lui o non è lui? Certo che è lui.
1: Ciao Dani, buongiorno.
0: Buongiorno, domanda rapida, sì, così. Vai. Qual è stato il volo più lungo che hai fatto, visto che tu insomma ami viaggiare, viaggi?
1: Il volo più lungo che ho fatto,
0: te lo ricordi?
1: Forse è stato, ma diretto?
0: Diretto.
1: O in generale?
0: Diretto, ora ti spiego perché diretto.
1: Diretto è stato quello per il Sudafrica, dalla Germania.
0: Quante ore ti ricordi?
1: Quasi 12.
0: Niente, in confronto a
1: grazie.
0: Alle 22 ore che coprirà questo il volo più lungo del mondo, partirà ad ottobre del 27 tra Londra, collegherà Londra e Sydney, sì, della Qantas. Ormai ci siamo, è stato ufficializzato.
1: Secondo me perché non ci vado, perché sono troppe ore.
0: Troppe ore. 22 ore, ma ragazzi, 22 ore non lo so.
1: 16.000 chilometri di distanza.
0: 16.000 chilometri, sarà un Airbus A350.000, un veicolo dotato di tutti i comfort.
1: Sì. Ha un serbatoio gigantesco, tra l'altro, contenere tutto quel carburante.
0: Cosa si può fare durante queste 22 ore?
1: Sai che questa è una bella domanda. C'è chi si trova a proprio agio?
0: È un giorno quasi.
1: È un po' mettersi l'anima in pace, una volta che stai lì, è la capacità di gestire questa roba qua. C'è chi invece, a chi piace, cioè chi si mette a vedere 3, 4, 5 film, chi legge più libri. È tosta, vedi anche gente che fa gli esercizi dentro, sì, dentro l'aereo.
0: No, quanti film di Verdone si riescono a vedere in 22 ore secondo te?
1: Beh, non credo, che dipende il vettore con cui partirai, però non ci saranno i film di Verdone, devi scaricarteli prima.
0: Te li scarichi prima?
1: Beh, ce ne vogliono parecchi, dai, forse boh, una decina?
0: Boh,
1: anche
0: un
1: di più.
0: Un calcolo.
1: Anche di più. Dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

0: Modalidad español activada, oh, Gianmarco, yes. Callari. Si antes te hubiera conocido, ¿así te gusta?
1: Sí, modalidad colombiana, pues, en realidad.
0: Español si parla, su.
1: Sí, dai.
0: A vedere il capello.
1: Sì, però tu hai l'accento spagnolo, capito? Mentre Carol G mi è colombiano.
0: Hai ragione, guardi, guardi. Quando faccio così, che significa?
1: Che devi andare via.
0: No, che è uscito il sole.
1: Ah, ok.
0: Va bene, Gianmarco Callari con voi per le prossime tre ore. Io torno domani. Domani che giorno è?
1: Giovedì.
0: Giovedì, signor, giovedì.
1: Yeah.
0: Ciao, bentitos.
2: Il ritmo della capitale non è solo musica.
3: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
1: E adesso in redazione per le news dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lotta alla droga, arrestato dalla polizia alla stazione Termini di Roma un 27enne nigeriano che trasportava nel suo zaino circa 8 kg tra cocaina ed eroina all'interno di contenitori per alimenti. Il valore della droga sequestrata, se immesso sul mercato, avrebbe superato il milione di euro. Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Roma oltre 120.000 articoli ludici pericolosi potenzialmente per la salute pubblica. Il magazzino era situato nel quadrante est della capitale, denunciato un cittadino cinese. Ancora nessuna traccia dell'ultraleggero scomparso in Calabria con a bordo gli avvocati romani Carlo Arnulfo e Angela Buccicosi. Si restringe il raggio delle ricerche, decisivi segnali dei cellulari che si concentrano tra Fuscaldo e Scarcelli nel Cosentino. Nel Lazio, negli ultimi due mesi, la Guardia Costiera ha condotto 89 operazioni di soccorso con 178 persone tratte in salvo. E quanto emerge dal bilancio parziale dell'operazione nazionale Mari e Laghi Sicuri 2026, diffuso dalla Direzione Marittima del Lazio, operazione che sottolinea la struttura proseguirà per tutta l'estate. Borse, avvio poco mosso per quelle europee, il mercato guarda con attenzione ai verbali della riunione di luglio della Federal Reserve, il FTSE MIB di Milano avanza dello 0,16%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: You know what time it is? Le 10.
2: Now, subito,
3: 4 hit senza interruzioni.
1: Ma come, era lunedì poco fa, siamo già arrivati a mercoledì, tra l'altro 19 agosto.
5: Yeah,
1: buongiorno,
5: Marco.
1: Eccolo presente, buon mercoledì a tutti quanti da Gianmarco Callari, anche oggi fino alle 13 insieme, un'estate che si avvicina la sua conclusione. Vabbè, dai, non voglio mettere tristezza a nessuno. Rallegriamoci con la musica. 4 hit.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 99.

l'ultima nota, Sad Girls, la hit di Bebe Rexha, David Guetta che chiude le quattro hit senza interruzioni. Prima For For You andata, missione compiuta in questo mercoledì 19 di agosto. Buongiorno, buongiorno a tutti da Gianmarco. Bebe Rexha si è fatta parecchio le ossa perché prima di diventare cantante è stata songwriter, anche insomma affermata come cantautrice, ha scritto testi. Basta dire questi due nomi per far capire, no, il livello: Rihanna ed Eminem. E poi è riuscita insomma a uscire fuori sola soletta. Dime.

0: Sean Paul, Anne-Marie di Rockabye, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Noi esseri umani, comuni mortali, meglio, insomma, quando dobbiamo scappare, fuggire in qualche modo dal caldo, cerchiamo l'ombra, l'aria condizionata, oppure fuggiamo magari al mare o in montagna. E poi invece c'è chi fa tutta un'altra cosa, parecchio inarrivabile, però tra poco ne parleremo.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Swedish House Mafia, Lick Ellie, Happiness is

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
5: Dal 90 ad oggi.
1: Dimensione, suono

Born with a Broken Heart, la hit di Damiano David nel mercoledì mattina di Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale, il caldo che cambia il modo in cui i ricchi del mondo vivono l'estate. Allora, noi cerchiamo l'ombra, l'aria condizionata, il mare, magari le docce, e invece loro creano il proprio microclima, il microclima perfetto in casa, creando delle stanze assurde. Per esempio costruiscono delle cantine per il vino dove le temperature arrivano a 10 gradi, sai, con tutti quei mattoni al fresco, al buio, bellissimo, sai che bello, proprio sapendo che poi fuori c'è l'inferno. Oppure, ed ecco qui il trend, delle snow room, le stanze della neve in cui viene ricreato il classico paesaggio invernale trasformato in rifugi wellness privati. Allora, le pareti e le superfici sono rivestite di ghiaccio e di neve, le temperature arrivano fino a meno 10 gradi, forse un po' troppo, e se sono all'avanguardia addirittura nevica, cioè fiocchi artificiali che cadono dal soffitto, e a completare il tutto sauna, bagno di ghiaccio col plunge, seguendo la crescente passione per l'alternanza tra caldo e freddo. Ti fai la doccia fredda, entri nella sauna, ti fai un bagno caldo e poi doccia fredda, insomma l'alternanza è un po' il segreto. Se qualcuno si stesse chiedendo perché solo per ricchi, vabbè, ci arriviamo tutti, no? Che la risposta è nel prezzo, perché una stanzettina minuscola di questo tipo 3x2, minuscola, quindi della serie non ci fai niente, $128,000. Del resto, in qualche modo, per chi ha i soldi, andranno pure spesi.

Coldplay, Begin to Wonder, dal 2003, storie del ritmo su Dimensione Sono Roma in questo mercoledì mattina 19 agosto 10:32. Parliamo di queste stanze della neve, le snow room, che si trovano nelle case dei ricchi, anzi ricchissimi del mondo. Visto che fa caldo, mi chiudo invece che in cantina nella snow room con tanto di sauna, bagno turco, eccetera eccetera, e sto lì, nessuno mi rompe le scatole. A proposito, tra l'altro nevica anche, ecco, volevo parlare di neve, quella reale. Addirittura uno pensa sempre le Hawaii e automaticamente le associa al caldo. No, perché c'è stata nei giorni scorsi una tempesta tropicale, quasi più o meno quella che c'è stata l'altra sera da noi, nel litorale laziale, che ha portato condizioni da bufera sulla vetta di un vulcano proprio delle isole americane, dove le temperature scendono abbastanza da trasformare le intense precipitazioni in neve. Quindi, vedendo tutto quanto dal mare, si vedono sabbia, situazioni da surf, palme, insomma proprio clima tropicale al 100%, dietro il vulcano con la vetta innevata. Una meraviglia!

0: Dimensione Suono Roma. Let's go. La decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
4: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39€, solo con Aptodis.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Le hit più ritmate, da

0: La state, anzi stavate invocando a gran voce la musica nuova anche attraverso i messaggi. Giova, faccio ascoltare un po' di musica nuova. Ecco qua, vi accontento subito con un grande disco che si fa ballare, che è una meraviglia, la nuova degli Swedish House Mafia con Licky Lee.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

diciamo DJ producer un po' anomali, insomma, nella musica dance vanno tantissimo, come normale che sia, i temi legati alle feste, al divertimento, alla gioia in generale. I Swedish House Mafia in questo caso sono un po' più profondi, l'hanno dimostrato anche con un nuovo singolo insieme a Licky Lee. Novità della settimana su Dimensione, su Roma, si chiama Happiness is So Sad, perché diciamo così.

Questo nel corso della loro carriera hanno dimostrato di, insomma, dedicarsi a temi di unità, fratellanza, per esempio all'interno dei Save the World, di resilienza, speranza, di rinascimento, cambiamento, in questo caso la malinconia che c'è, che esiste dopo un momento di gioia.

0: Let's Love su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Ci torna subito in redazione per aggiornarci con tutte le ultime news, non solo dalla nostra città ma da tutta la regione, e poi di nuovo qua con un sacco di musica da ascoltare.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo di 64 anni di Roma e Angela Buccicco 55 anni di Matera. Resterà chiuso per i prossimi 10 giorni un esercizio di vicinato nel quartiere Tuffello a Roma dopo il ricovero in ospedale per coma etilico di un minorenne. La Polizia di Stato ha denunciato il titolare proprio per la vendita di alcol a minori anche di 16 anni. Il provvedimento è stato adottato dal questore di Roma. Si è risvegliato, parla e muove gli arti lo scout 16enne colpito da un fulmine a Monte Livata. Il ragazzo è ricoverato al Gemelli. La strada è ancora lunga e c'è tanto da fare, le parole della madre. Importanti sono stati i primi soccorsi di una studentessa di medicina. Parte il countdown per la nuova stagione di Vinoforum, l'evento di riferimento del centro-sud Italia per il business enogastronomico nazionale. Da lunedì 7 a domenica 13 settembre a Roma, a Piazza di Siena, ospiterà una settimana interamente dedicata alle eccellenze del vino e della cucina italiana. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: You know what time it is? Le 11.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Eccoci, continua questo mercoledì mattina insieme. Ormai siamo belli avviati, quasi verso il pranzo. Buongiorno da Gianmarco. Dai a tutti quanti che arriva un bel po' di musica. Torniamo con il nostro viaggio solito negli anni 90. La voce meravigliosa di Alexia sul finire di quella decade ci regalava questa.
1: Dimensione suono. Rhythmic History.

Karol G e Manu Chao su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale in apertura di questa seconda ora insieme. Buongiorno e buon mercoledì da Gianmarco, ma vi va, visto che comunque il caldo continua, prosegue, un po' di gelato, comunque un qualcosa di fresco da assaporare insieme? Perché allora, se parliamo di gelato, l'Italia domina, regna, infatti insomma sappiamo che nei primi indirizzi esteri per quanto riguarda questo 2026 compaiono soltanto a partire dalla 45esima posizione, tutte italiane, le altre in classifica, le migliori gelaterie italiane, tante romane, anzi la prima proprio occupata da una gelateria della capitale. Se parliamo invece di dessert, qua la storia un pochino cambia, perché c'è questa top 100 frozen dessert in the world di Taste Atlas, quindi parliamo di dessert, di dolci freddi. A vincere è il clotted cream ice cream del sud-ovest dell'Inghilterra, ci porta lì in Cornovaglia, dove fanno questo gelato tradizionale con latte intero, uova e appunto questa clotted cream, che è un po', per semplificare al massimo il concetto e per farvi capire, è un po' come la nostra panna che mettiamo sopra il gelato. Ecco, in inglese, in Inghilterra meglio, ha una consistenza densa e vellutata, ne esce fuori un dessert freddo che piace, che domina la classifica di questo 2026. Le altre posizioni invece, per quanto riguarda l'Italia soprattutto, le scopriamo tra poco.

ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro, ma abbiamo caldo. Che caldo, e quindi vogliamo rinfrescarci con qualcosa di freddo, gelido, tipo prendendo spunto dalla classifica alla top 100 frozen dessert in the world di Taste Atlas. Al primo posto dei dolci, diciamo freddi, c'è cioè questo clotted cream ice cream dell'Inghilterra, fatto latte intero, uova, c'è questa sorta di panna sopra, ecco, tutto mischiato, amalgamato. L'Italia poi è presentissima nelle altre 10 posizioni, già la 2 c'è il gelato al pistacchio, un'altra posizione occupata dal gelato alla nocciola, quello alla gianduia, il tartufo di pizzo e poi la granita di mandorla. Ecco, queste insomma tra le prime 10 posizioni. C'è anche il dondurma turco. Ora, detto così, dice che è, però sicuramente l'avrete visto sui social, soprattutto è quel tipico gelato elastico che in Turchia utilizzano per intrattenerti, per prenderti in giro. Ti danno il cono, ti mettono il gelato, te lo passano e ti rimani con soltanto il cono e il gelato rimane a loro. Insomma, è qualcosa tra l'altro di divertente, si vede a Istanbul per le vie della città, praticamente ovunque giri l'angolo e ti ritrovi un venditore del genere, ma sono proprio scene goliardiche, divertenti, che fanno parte delle

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto. Perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Continua questo mercoledì mattina insieme, anche selezionando e ascoltando la musica giusta. Un viaggio di 4 hit senza interruzioni, arriveremo fino al 1992, ma partiamo da oggi.

is a Dancer Snap. L'avevamo detto che saremmo arrivati fino al 1992. L'abbiamo fatto con questo disco che ci ha fatto rivivere un altro appuntamento con la storia del ritmo assieme a Justice and Harper, Just a Little Together, David Guetta, Bonnie Tyler, Safe. Buona domenica in apertura della 4 for You.

Levitating Dua Lipa su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Siamo per parlare di lealtà e slealtà nello sport. Allora, se vi dicessi, pensate, uno sport super leale.

0: paese dove regna il fair play e un altro invece dove è esattamente l'opposto. Dai, i due sport che vi vengono in mente, il più leale e il meno, insomma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su Valentino.

0: di Lonely Dancers, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro. Ma secondo voi qual è lo sport più leale, dove c'è più fair play, e quello più sleale?
1: Il più leale credo sia il tennis e il rugby. Il più sleale il calcio, cioè sleale come il calcio non c'è nient'altro.
0: Sì, sì, ho capito quello che vuoi dire. Allora, c'è una anzi, partiamo al contrario, non c'è una classifica per quanto riguarda lo sport più sleale, quello con meno fair play, ecco. Però in generale il calcio viene, hai detto bene tu, storicamente percepito un po' da tutti quanti, da opinione pubblica e tifosi, come un qualcosa dove ce n'è poca di lealtà, tra simulazioni, furbizie varie, pensiamo anche a interessi economici, proteste continue, ecco, dà proprio la percezione purtroppo sia il più seguito ma anche il più sleale. Mentre per quanto riguarda quelli dove c'è più lealtà, qui ci sono varie classifiche, vengono messi ai primi posti il rugby, massimo rispetto per l'avversario e per l'arbitro, il golf, si gioca spesso senza arbitro proprio perché i giocatori stessi sono talmente focalizzati sul fair play che dichiarano i propri falli o penalità, tennis e atletica leggera. Secondo me anche arti marziali c'è tanto fair play, c'è tanta sportività. Ecco, in uno di questi però è ogni tanto c'è quello che bara, il furbetto della situazione. C'è una storia viralissima proprio in queste ore sui social che mostra come il fregarolo sta anche lì, in uno di questi sport super leali.

Miracle tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonora. Abbiamo visto il tennis, l'atletica leggera, il rugby, il golf sono tra gli sport più leali dove regna il fair play, ma si può sbagliare e barare anche nel golf. C'è questa storia che ce lo insegna di un golfista americano che si è proprio negli ultimi giorni inventato una hole in one falsa. Allora, per chi non ne sa molto, io devo essere sincero, non ne so nulla di golf, mi sono informato però. Una hole in one significa mandare la pallina in buca con il primo e unico colpo. Ecco, nell'episodio in questione significa imbucare al volo da 165 metri. Lui ha detto quindi di aver fatto questo colpo durante una gara nel suo ex circolo negli Stati Uniti, e però ha barato in modo ingegnoso. Allora lui è arrivato in auto sul posto di gara qualche ora prima, è andato nella buca in questione e ha infilato una pallina che aveva messo in sacca direttamente dalla sacca alla buca. Poi è tornato a casa, ha svolto la sua routine normale. Nel pomeriggio è ritornato al campo come se nulla fosse, si è allontanato con una scusa dagli altri golfisti in gara e ha raccontato poi successivamente di aver eseguito questo colpo sensazionale. All'inizio tutti hanno creduto giustamente a lui, perché insomma, ma che fai? Ma secondo te un golfista può barare? E invece sì, poi qualcuno si è fatto venire un dubbio, ha detto ma vediamolo questo colpo incredibile dalle telecamere, e la gloria è stata breve perché nei video non c'era traccia di nulla, anzi è uscito fuori della sua incursione in mattinata, e quindi che figurata.

0: 5 su Dimensione Sonoro, ma andiamo subito in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Eccole che tornano le notizie dalla capitale. Sentiamo.
3: Buongiorno da Andrea Soprani. Tragico incidente a Ostia ieri sera a Piazzale Magellano, dove è morto un 91enne investito mentre attraversava la strada. L'auto si è scontrata con la famiglia che stava per attraversare, ferita gravemente anche la figlia 61enne, illesa la moglie. Il conducente dell'Audi A3, un 53enne ricoverato in ospedale sottoposto ai test alcol e droga. Secondo i primi accertamenti, la macchina non si sarebbe fermata subito dopo l'investimento, ma ha proseguito per alcuni metri andando a schiantarsi contro un muretto. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti i due occupanti, entrambi avvocati. Il pilota, Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccino, 55 anni, di Matera. I carabinieri di Ceccano, in provincia di Frosinone, hanno arrestato un uomo di 35 anni che ha manomesso il braccialetto elettronico che gli era stato applicato nell'agosto 2025 insieme a un divieto di avvicinamento. Secondo quanto emerso, la condotta dell'uomo ha causato nel solo mese di luglio 375 allarmi. L'uomo è stato trasferito in carcere. La città metropolitana di Roma Capitale ha avviato un programma di forestazione che prevede la messa a dimora di 800.000 piante. Il programma, avviato nel 2022, prevede più di 800 ettari di nuove superfici forestali con la piantumazione appunto di oltre 800.000 esemplari tra alberi e arbusti autoctoni, 58 impianti forestali, 15 progetti metropolitani e il coinvolgimento di 19 comuni tra cui la capitale. Durante i primi 5 anni saranno sostituiti dalla ditta esecutrice senza costi aggiuntivi tutti gli alberi e gli arbusti che non hanno attecchito. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 12 e 2 minuti.
4: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: E adesso sì, dai, un passo in più verso il pranzo, la pausa pranzo di questo mercoledì 19 di agosto. Ciao a tutti da Gianmarco, si apre proprio in questo istante l'ultima ora insieme per oggi, con un bel viaggio nella musica che riparte dal 2006 con Bob Sinclair, Stevie Edwards. Uscivano con World Hold On, l'ascoltiamo.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2006.

0: sopravvive le emozioni di quell'estate 2019 quando usciva questo tormentone, ancora lo è oggi, di Fred De Palma e Anamena, una volta ancora.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa, Lose Myself. Joel Corry, Whisper. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto!
6: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: La musica della tua estate.
11: Summer.

K. Giusy Ferreri su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Noi siamo attenti, no, al discorso del benessere sia fisico che mentale. C'è questa ricerca che dice che le persone maggiormente soddisfatte delle proprie amicizie, in generale delle proprie relazioni personali, parliamo di relazioni che contano, non quelle con i conoscenti, le persone che incontriamo in palestra o al bar, persone che contano, quindi soprattutto amicizie, tendono, quindi persone soddisfatte delle proprie relazioni tendono a percepire la propria salute, sia mentale che fisica, come migliore. Quindi diciamo la qualità della vita sociale appare associata al benessere complessivo. È importante anche da questo punto di vista avere delle relazioni appaganti. Insomma, succede questo in un'epoca in cui le amicizie sono sempre più rare, almeno dal mio punto di vista. Si tende o a fidarsi delle persone sbagliate o a trarre giudizi troppo presto, cioè etichettare quella persona come amico, amica troppo presto. E poi forse siamo più presi, no? Dall'amicizia con le sue social, da quel mondo lì virtuale.

0: Whatever It Takes su Dimensioni Sono Roma. Quest'anno la tendenza è rilassarsi, cioè rallentare, staccare la spina. Sì, pure gli altri anni, però quest'anno ancora di più. E vi portiamo noi nel posto giusto, tra poco.
1: Che erdaglie sia con te!
2: C'è un ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina, ritmo lo ricicchio.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale.
4: Drive time. Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis. Buongiorno convenienza.

Se siete un po' esauritelli, stressati nonostante sia agosto, vi facciamo rilassare noi tra poco portandovi in un posto davvero speciale. Prima dobbiamo scoprire un po' di musica nuova, un disco che sta andando tantissimo soprattutto nel mondo social.

0: la settimana su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. Sì o no? Ci piace?
1: Sì.
0: Sigla!
2: Businessman, sindrome da business plan, 7 su 7.
0: Perché?
1: È perché contraddici, vai.
0: È arrivata Xenia, ciao, buongiorno, buon mercoledì.
1: Buon mercoledì. Siamo già al 19 agosto.
0: No, ma siamo già mercoledì.
1: Siamo già mercoledì.
0: Dicevo, pensavo, ma poche ore fa ho detto buon lunedì, ragazzi, inizia la settimana post Ferragosto, siamo mercoledì inoltrato, tra
1: come
0: l'altro.
1: La vediamo, in positivo o in negativo questa cosa?
0: Molto negativa.
1: Molto negativa.
0: Do vari punti di vista, però noi, siccome dobbiamo infondere ottimismo e felicità, diciamo no, tutto positivo, tutto tranquillo. Non ci preoccupate.
1: Quando il tempo corre così veloce significa che si sta bene insieme.
0: Sì, esatto. Comunque, se siete un po' stressatucci, vi porteremo in un posto speciale. Porterò
1: anch'io?
0: Anche
1: io. Oh, perfetto.
0: Prepara le valigie che si parte.

0: Sweet Area di Madonna su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Andiamo in un posto bellissimo, se avete bisogno di relax, di staccare, andiamo alle Canarie. C'è un hotel a El Hierro, un'isola meno famosa di Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, eccetera eccetera. Si trova in mezzo alla roccia vulcanica, è un piccolo approdo defilato e pacifico, è proprio perfetto per staccare la spina a 250 metri di altezza sopra l'oceano Atlantico. La particolarità è che si prenota scrivendo una lettera cartacea,
1: che arriva a chi? A Babbo Natale?
0: No, arriva ai gestori della struttura. Tu non prenoti tramite le piattaforme classiche oppure con la chiamata, devi scrivere una lettera, carta e penna, in cui raccontare perché vuoi andare fin lì, soprattutto cosa speri di trovare in questo soggiorno. E la cosa bella è che non è ok, sì, tu scrivi la lettera, vieni, no. Se la risposta convince i proprietari, arriva un invito a procedere con la prenotazione.
1: Che meraviglia. Questa comunque io la definirei selezione naturale.
0: Naturale, vero, bella, tanta selezione. E poi insomma non è per tutti, anche perché è dura stare lì, cioè non ci sono wifi, non c'è televisione, non c'è segnale internet, quindi dimentica tutto quanto. E la scelta di selezionare gli ospiti con una lettera è insomma non è soltanto per rendere il soggiorno più esclusivo, ma è parte integrante della loro filosofia, cioè rallentare ancora prima di arrivare. C'è proprio questa voglia di far capire agli ospiti di quanto sia importante rilassarsi, staccare veramente la spina. Tutti siamo bravi a dirlo, nessuno lo fa.
1: Vero. La penna, il foglio e la busta ce l'ho, tocca a te per il francobollo, andiamo.
0: C'è un piccolo problema.
1: Qual è?
0: Che con tutta questa tecnologia, e giuro,
1: dove lo compri,
0: non sono capace più a scrivere, pure a firmare, non
1: scrivo,
0: sono capace.
1: Io, tranquillo, vabbè. Ma trovare un francobollo è particolare.

0: Angelina Mango, ci pensiamo domani su Dimensione Solo Roma. No, ci pensiamo domani a quello che sarà di me e di te.
1: Sì, sì, sì, arrivederci. C'era una cosa, mille giorni di te, di me. È perfetta, mille giorni di te, di me.
0: Avremmo passato sì più di mille giorni
1: più
0: in diretta.
1: Più di mille giorni insieme,
0: facciamo subito il calcolo. Lascio i calcoli a te che sei brava.
1: Ciao.

0: Ben trovati da Andrea Soprani. Ha parlato il legale di Ranucci in merito al possibile licenziamento del giornalista da Report. Ogni decisione della Rai sarebbe inquinata da falsità, così l'avvocato Roberto De Vita, che aggiunge sarebbero scelte alimentate da polemiche pretestuose. Lui è una vittima inconsapevole. Ranucci intanto ieri sera a Lavarone per presentare il suo libro ha detto: un mandante sopra Walter Lavitola, mettete in fila tutti i nomi e capirete chi è, o meglio chi sono. Poi proprio sulla Vitola ha detto: è un caso psichiatrico. Un anziano è morto e una donna, sua figlia, è rimasta gravemente ferita dopo essere stati investiti da un'auto ieri sera a Ostia. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 sul lungomare all'altezza di Piazzale Magellano, davanti allo stabilimento balneare Il Delfino. La vittima e la figlia stavano attraversando le strisce pedonali quando sono stati falciati. L'uomo sull'Audi A3, secondo i primi accertamenti, non si sarebbe fermato subito dopo l'investimento, ma ha proseguito per alcuni metri andando a schiantarsi contro un muretto. Ora il 53enne alla guida, anche lui ferito, è all'ospedale ed è stato sottoposto ai test per alcol e droga. Far West sui vagoni della metro A. I carabinieri denunciano la banda degli youtuber giustizieri fai da te. L'indagine dei carabinieri svela la pericolosa tendenza dei content creator che provocano presunti criminali per monetizzare la violenza online. Tennis, spazio agli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Hodar. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente tra Zverev e Paul, mentre questa sera Lorenzo Musetti sfiderà il portoghese Zaim Faria. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.
1: 13 passate da 2 minuti.

ciao a tutti da Xenia. Un po' isolata, un po' desolata Roma in questi giorni, ma è normale, tanti sono in vacanza, tanti altri invece sono rimasti qui a lavorare. Noi ci siamo per tutte le categorie, pronti a fornirvi l'energia giusta con le hit più ritmate. Dimensione suono. Rhythmic History 90.

White Girl Wasted, così Anna su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, mercoledì 19 agosto, 13:08. Ciao, io sono Xenia e vi terrò compagnia, ti terrò compagnia fino alle 16, possibilmente per tutto il tempo, per tutto il viaggio, ma mi sta bene anche una parte insieme. Il numero per interagire con la diretta è il 393 0 119 119.

su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti da Xenia, buona pausa pranzo a chi ha già pranzato, a chi lo sta facendo in questo momento, a chi pranzerà con un panino al volo, magari un toast, un sandwich, o magari io immagino anche una bella frittura di pesce, ci sta magari per chi è in questo momento al mare. Ci sta tutta una bella pausa e bagno, come dicevano i nostri genitori all'epoca, non prima delle 4. Non si sa per quale motivo io mangiavo pochissimo quando ero piccina e anche se mangiavo semplicemente una mela, il bagno alle 4. Diciamolo che era una scusa semplicemente per non guardarci al mare, perché i nostri genitori dovevano riposare. Lo so che te lo ricordi anche tu. Prima delle 4 niente bagno, non si va al mare. 393 0119 119 il numero per interagire con la diretta, mentre adesso arriva Robbie Williams. Dimensione.

0: Chi?
1: Ciao Xenia.
0: Ciao.
1: Buon pranzo.
0: Che bella voce, grazie per il buon pranzo. Abbiamo ascoltato Robbie Williams con Tripping. E a chi sorriderò? Se non a te, sorriderò anche delle cose che ci diceva mamma quando eravamo bambini. Seppur da piccoli magari mangiavamo solo un panino, mi raccomando, niente bagno prima di 3 ore, quindi non prima delle 4. E no, invece adesso la Società Italiana di Pediatria considera superata la regola rigida delle 3 ore, ma approfondiamo tutto tra pochissimo.
2: All for you.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
4: Che male c'è, già la vita è complicata.
3: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90€ al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99€ al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
0: La nuova regola per il pranzo e poi farsi il bagno non è più 2 o 3 ore, ma... aspetta il tempo di una 4 for you, vuol dire 4 hit che arrivano senza alcuna interruzione.

0: 24 for you, la click Tonight is the night su Dimensione Suono Roma dal 1994. Questa è la radio che scandisce il ritmo della capitale. Stiamo parlando di bagno post pranzo. Ognuno di noi ha sentito sia padre, genitore 1 e genitore 2 che dicevano non si può fare il bagno prima di 3 ore, non prima delle 4, devi aspettare e questo mito è stato sfatato dall'Istituto Superiore di Sanità tramite il Salute, che sottolinea il problema dello sbalzo termico. È quella il focus principale. Tuffarsi bruscamente in acqua fredda quando si è molto accaldati può provocare malessere, e il rischio è chiaramente maggiore se si è appena fatto un passo abbondante. Ma quando è che facciamo un passo abbondante in spiaggia? È proprio rarissimo. Un pranzo leggero, per esempio insalata, frutta, panino semplice, pasta non troppo condita, lì non è necessario aspettare 2-3 ore. E anche la Società Italiana Pediatria ha considerato superata la regola rigida delle 3 ore. Se invece facciamo un pranzo abbondante e grasso, meglio aspettare un po', soprattutto prima di nuotare intensamente, quindi poi anche l'affaticamento. Acqua molto fredda più corpo molto caldo, qui la prudenza è importante, perché bisogna entrare in acqua gradualmente senza tuffarti di colpo. E anche qui non c'è più il problema, non so se avete notato che di recente l'acqua è caldissima, si è alzata proprio di tanto la temperatura dell'acqua, pare di stare alle le terme calde. Quindi fare due bracciate tranquille è diverso dal fare una nuotata intensa e tuffarsi dagli scogli subito dopo aver pranzato pesante. Se però ti senti appesantito, nauseato, debole oppure hai crampi, aspetta 2-3 ore, magari leggi un libro e poi un bel tuffo.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: riguardo al fatto del bagno a mare, no?
1: Sì.
0: Dopo i pasti. Se ti dico questa cosa, che i miei figli andavano in acqua, cioè mm-hmm. si facevano il bagno mentre mangiavano il panino con la cotoletta.
1: Sì.
0: Quindi entravano in acqua mangiando, praticamente arrivavano all'acqua che praticamente arrivava, diciamo, un po' più su della vita, e stavano praticamente col braccio alzato.
1: Sì.
0: Mentre si facevano il bagno,
1: per non bagnare il panino.
0: Questo panino, perché sennò il panino gli si bagnava.
1: Chiaro, chiaro.
0: Quindi non solo si facevano il bagno a mare, ma se lo facevano anche mangiando.
1: Tra l'altro tutelavano il panino, e questa cosa mi piace tantissimo, perché il panino con la cotoletta è da santificare. In ogni caso è bello anche pensare che loro approfittavano di tutto il tempo a disposizione. Quindi perché perdere tempo sotto l'ombrellone a mangiare? No, facciamo direttamente in acqua e va bene così.
2: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
3: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina.

Bonda Bash, Alessandra Amoroso, karaoke su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Il karaoke, tra l'altro, è il protagonista di molte serate estive in giro per l'Italia, da nord a sud del nostro stivale. È proprio una pratica che ci tiene uniti e soprattutto ci permette di fare amicizia cantando insieme a persone che non conosciamo, magari dei tavoli accanto. A proposito di Alessandra Amoroso, è impegnata in questi giorni nella Notte della Taranta e tra l'altro ha pubblicato un video mentre canta e ha detto: m'hanno già pizzicata, facendo proprio allusione alla Taranta. Buona estate anche ad Alessandra Amoroso. Adesso ci sono Alesso e One Republic, In Your Eyes. Every time.

avuto non pochi problemi per quanto riguarda i viaggi di andata e di ritorno. L'Etna sappiamo che sta dando il meglio di sé in questi giorni e ci sono stati appunto una marea di voli cancellati. E sto per raccontarti la storia di una signora che appunto ha voluto raccontare la sua disavventura. Ha dovuto pagare quasi 2000 euro per riuscire a raggiungere Catania dopo aver visto cancellato il proprio volo con partenza da Edimburgo. Lei si chiama Maria Giovanna Faletta e da Edimburgo avrebbe dovuto raggiungere con la famiglia proprio Catania il 10 agosto scorso, ma una volta salita sull'aereo è stata costretta a scendere perché il viaggio era stato cancellato a causa dell'attività vulcanica dell'Etna. Ha detto: lo capisco, ma quello che non riesco a concepire è il totale menefreghismo della compagnia sulle sorti di chi avrebbe dovuto viaggiare con loro. Il pilota ci ha comunicato quanto accaduto, ci ha detto che avremmo dovuto arrangiarci per trovare come raggiungere la nostra destinazione e ci ha anche detto che non sarebbero state tollerate rimostranze nei confronti del personale di bordo. Nessuno dei passeggeri aveva ancora osato dire "ah". Il tono è stato arrogante e ingiustificato. Ora, la ragione è sempre in mezzo. Io capisco effettivamente il disagio che hanno dovuto subire diversi passeggeri, capisco anche dall'altro lato il panico e il momento di caos che viene a vivere un pilota, in questo caso poi tutto il personale di bordo. Molte volte non sono neanche informati più di tanto, quindi bisognerebbe interfacciarsi con qualcuno un po' più su del pilota, però poi in quei casi non è sempre possibile. Speriamo che tutto sia stato risolto e che magari queste persone vengano un giorno risarcite.

0: e Farcomi, sto bene al mare su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Linea adesso alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55, di Matera. Restano da accertare le cause dell'incidente e l'esatta dinamica dell'impatto. Tragico epilogo per una 28enne che il 13 agosto a Capodimonte, in provincia di Viterbo, era rimasta soffocata da una fetta di bacon. La giovane, madre di due bambini, aveva chiesto aiuto in strada, non riuscendo a respirare. Subito i soccorsi del 118, il ricovero in terapia intensiva. Purtroppo, dopo sei giorni d'agonia, la donna è deceduta. La famiglia ha espresso il consenso all'espianto e alla donazione degli organi. Dopo 10 giorni di coma si è risvegliato, parla e muove gli arti lo scout 16enne colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il ragazzo è ricoverato al Gemelli. La strada è ancora lunga, c'è tanto da fare. Le parole della madre. Importanti sono stati i primi soccorsi di una studentessa di medicina. Tennis, dopo essere stato per mesi il principale accusatore di Jannik Sinner per via della sospensione dell'altro Tattesino, Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Mallorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico, chiedendo scusa a tifosi, familiari, sponsor e soprattutto ai giovani che lo seguono e prendendosi la completa responsabilità di un errore definito gravissimo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Meno di un minuto alle 14. Adesso,
1: now, subito. Quattro hit senza interruzioni. Four for
0: you. Sarà sicuramente la mia percezione, ma questa prima ora insieme è letteralmente volata. Buon mercoledì 19 agosto, le 14 in questo momento. Ciao a tutti da Xenia, saremo insieme fino alle 16, ci destreggiamo egregiamente tra il lavoro, il mare per qualcuno e soprattutto le hit più ritmate. 4 adesso, senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2001.

passion of the groove.

i vacanzieri che sono lì apposta, sappiamo che ci sono mete proprio specifiche per chi ha voglia di ascoltare musica di questo genere. Faccio un esempio così su tutti, che è Ibiza, meta non solo turistica di mare eccetera eccetera, ma anche per feste di questo tipo. Però quest'anno in pole position come location non c'è il mare, non ci sono i luoghi danzerecci, bensì è stata scelta per la maggiore la montagna, e capiamo anche per quale motivo, sicuramente per il clima, che è un fattore molto importante. La montagna però deve essere tutelata, e c'è qualcuno che lo ha fatto in un modo particolare, te ne parlo tra poco.

0: sentire il mio ruggito, canta così Katy Perry in Roar, appena ascoltata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. Swedish House Mafia. Lickelly. Happiness is so sad.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

questo è Remix di Zerb, i Coldplay su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Sono passati già 2 anni, se non 3, non ricordo benissimo, mi pare 2 anni dal concerto dei Coldplay qui allo Stadio Olimpico, di cui io non sono riuscita a prendere i biglietti, chiaramente in fila per giorni e giorni.

0: yeah.
1: Com'è?
0: One more time.
1: I Daft Punk su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale era il 2000, sono passati 26 anni, eppure questa canzone è attualissima. In 26 anni però le mete estive sono cambiate, dovute anche questo cambiamento dovuto al clima, perché quest'anno la scelta maggiore è stata per i luoghi di montagna, sicuramente più freschi rispetto al mare. In un periodo storico in cui sempre più rifugi di montagna si stanno trasformando in strutture ricche di comodità, con il guadagno come unico orizzonte, soprattutto come unico obiettivo, ce n'è uno che però è andato controcorrente. Nonostante la ristrutturazione completata a fine novembre scorso, si parla del rifugio Sesvenna a 2256 metri al confine tra Alto Adige e la Svizzera. La cucina è casalinga, è legata alla tradizione sud tirolese. Nello stanzone comune è stata conservata la vecchia stube, che è la stufa, e i materiali dominanti sono rimasti legno e pietra. Quindi è stato tutto rivisitato, lasciando comunque le cose, no, antiche come erano, però l'obiettivo non è sovraccaricare quel rifugio e sovraccaricare la montagna per poi guadagnarci, ma preservare la montagna, l'ecosistema alpino, che passa anche attraverso varie misure di efficientamento energetico, e più persone hai ovviamente meno puoi rispettare queste regole. È un rifugio che ha deciso di togliere 20 letti, non c'è nulla per chi cerca il lusso, loro dicono tuteliamo la montagna. More non è più la scelta giusta. Meno è meglio.

0: trasmissione Suono Roma, il ritmo della capitale. Continuiamo con la musica, non ti lasciamo e anzi facciamo il carico da 90 con il doppio dell'energia.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it. All right.

0: feel like summertime.
1: Il ritmo della tua estate.
2: Are you ready?

0: Novità.
1: Lo dico da sempre e lo dirò per sempre: Girl Power, il potere delle donne. Loro sono un super gruppo al femminile, due volte candidato al Grammy. Si chiamano Katsai e questa è la nuova, si chiama Animal.
0: Dimensione Suono Roma, novità.

su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Questa fa parte delle novità proposte da Dimensione Suono Roma. Buon mercoledì 19 agosto, io sono sempre Xenia, non sono andata via, andrò via alle 16 quando passerò il testimone al Mollicone Nazionale, meglio conosciuto come Don Cash. Ci avviciniamo rovinosamente a settembre, che è un po' il primo gennaio, no? Una sorta di ripartenza, i buoni propositi, quello che dovremmo fare, le aspettative, eccetera eccetera eccetera. Per quanto riguarda il Comune di Roma, a settembre è stato promesso un progetto che potrebbe agevolare la vita di molti pendolari,

0: app.
1: Linea alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Aveva compiuto 28 anni meno di un mese fa Rachele Ferrara, la giovane soffocata mentre mangiava bacon e morta dopo una settimana di agonia nell'ospedale di Viterbo. La giovane si era sentita male il 13 agosto a Capodimonte, strozzata da un pezzo di carne. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, per lei non c'è stato niente da fare. La mancanza di ossigeno le aveva causato danni irreversibili. Il boccone le aveva ostruito le vie respiratorie. Dopo una settimana di agonia ha perso la vita su un letto d'ospedale. I funerali si terranno domani a Marta. A Roma, blitz dei carabinieri al Quarticciolo, operazione a tenaglia sulle piazze di spaccio, 13 gli arresti e oltre 360 dosi di droga sequestrate tra crack e cocaina. Prenderà il via tra un mese esatto, il prossimo 19 settembre, la sperimentazione dei varchi elettronici con una prima fase di preesercizio dedicati al controllo degli accessi nella nuova zona traffico limitato territoriale Appia Antica. Lo rende noto Roma Capitale. Con l'avvio del preesercizio dei varchi, commenta l'assessore alla mobilità Patanè, compiamo un passo decisivo per la salvaguardia e la valorizzazione di un patrimonio inestimabile recentemente riconosciuto dall'UNESCO. La ZTLT sarà in vigore il sabato e la domenica dalle 7 alle 19 per tutto l'anno. Calciomercato, concluso l'iter delle visite mediche, ecco firma e ufficialità comunicata dallo stesso club giallorosso. La S Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Rodrigo Mora ad Al Porto. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il fantasista, classe 2007, con la prima squadra dei Dragois, ha collezionato 80 presenze e 16 gol. Benvenuto a Roma, Rodrigo, così il club. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. L'orologio segna le 15 adesso.
3: Rhythmic History. Che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Procede indisturbata la pausa pranzo di Dimensione Suono Roma, mercoledì 19 agosto.

Sinclair su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Muoversi a Roma senza restare intrappolati nel traffico sembra utopia, ma invece potrebbe presto diventare un po' più semplice, perché la capitale punta su una nuova generazione di superbus veloci che arriveranno e sono pensati per rivoluzionare i collegamenti lungo

0: diretto a traffico. L'obiettivo è quello di offrire un'alternativa concreta all'automobile privata in aree dove generalmente bisogna necessariamente prenderla, quindi bisogna prendere l'auto per poter raggiungere quelle zone. Invece no, la promessa è che a partire da settembre, non c'è ancora una data precisa, possano arrivare questi super bus veloci capaci di essere simili ad un tram e poter toccare diverse parti della città senza poi dover utilizzare la propria auto, con collegamenti più rapidi e una alternativa concreta al traffico. A quale santo dobbiamo rivolgerci per far sì che sia tutto vero?
1: Dimensione Suono Roma.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Let the vibration take you down.
8: E come promesso, eccola qui. Esatto, 4 for you, 4 per te. Arrivano 4 hit senza alcuna interruzione. Si parte da

Gala, Let a Boy Cry, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È arrivato un messaggio che è lungo tipo la Divina Commedia. Provo a asciugare il tutto. Sono Rita, carissima, che sei in radio, mi chiamo Xenia. Ciao, piacere. Il biglietto del bus metro tram a Roma costa ancora 1,50 euro, invece qui a Modena, dove sono dovuta tornare per un problema, costa più di quanto si possa immaginare. A Modena biglietto bus 2 euro, immagina che dolore che ho essere tornata su a Modena, che ho vissuto per 13 anni a Roma e ci

0: ovviamente dire tutte le tue cose, cara Rita, però so che oggi hai avuto una risposta molto importante, quindi potresti trasferirti nuovamente a Roma e poi salire su a fare i dovuti controlli. Io te lo auguro, magari puoi passare anche di qui, ci conosciamo e ci facciamo tanti auguri. Ciao Xenia, saluti dalle Marche, da Sassoferrato, Giorgio di Boccea.
1: Dimensione Suono Roma.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A volte ritroviamo anche nostri fedeli ascoltatori che per un po' decidono di non farsi sentire, ma poi ritornano. Pronto?
1: Cara Xenia, Dorian dai Castelli Romani, è tanto che non ti saluto, è tanto finalmente che non mi faccio sentire, ma per Radio Dimensione Suono Roma io sono

0: presente. Oh. Siete sempre i migliori e grazie sempre di tutto.
1: Grazie Dorian, ti si vuole bene.
2: Che dai e sia con te.
3: Però la ritmo davanti del 1980. Allora, lei come cammina? Ritmo lo ricicchio.
4: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Drive
5: time. Che dai e sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

I Like Chopin, Christian Marchi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. C'è chi viene, c'è chi va, c'è chi va in vacanza e chi torna perché sono finite. In ogni caso è un viaggio d'andata e di ritorno. Di solito l'andata sembra più lunga del ritorno. Sembra, ecco, ho detto sembra, ma c'è un motivo scientifico per

0: Alessio, Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. E a proposito di switch, che io prendo così, settembre è il mese degli switch, cioè del cambiare degli obiettivi, delle cose che faremo. Io faccio sempre mi faccio sempre questa promessa che poi puntualmente disattendo: mangiare meglio e dedicarmi all'attività fisica. Ci riesco una settimana, poi dopo lo switch torna a com'era prima, cioè il nulla assoluto. In ogni caso, uno switch si può fare proprio anche di vita, di città, cambiare luogo, cambiare lavoro, oppure appunto proprio come ha fatto lui. Raffaele, pronto?
1: Ciao Xenia, buongiorno. Raffaele, buongiorno. Di Napoli.
0: Che si sente?
1: Lavoro a Piazza Capri, sì, Roma, e sì, vivo a Selva Candida. A me Roma mi piace.
0: Oh, e che bella dichiarazione d'amore da parte di un napoletano che dice: a me Roma mi piace. E io mi aggiungo a Raffaele.
2: Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma, il ritmo della capitale. Non è Shakira, ma ci piace comunque. Lui è il Molicone Nazionale.
1: Aspetta, le lollo le lollo le lollo le lollo le. Ci posso provare?
0: Sì, come no, come no. Tra l'altro, sì, anche lei, come te, sì, fa aiuta gli altri, fa un sacco di beneficenza. Tu ti dedichi principalmente agli animali. Lei si è dedicata invece ai bambini colombiani che sono vittime dell'ultimo terremoto. Quindi, insomma, si occuperà della ricostruzione di ben 10 scuole.
1: Vi ricordo
0: Colombia.
1: Che la cosa più bella da fare, senza dirlo, è proprio la beneficenza e il bene agli altri in generale.
0: Esattamente. Le prossime tre ore con il Molicone Nazionale. Come ci sentiamo domani, come sempre, in pausa pranzo. Ciao!
1: Ciao, Xenia!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: E poi di informazione vogliamo in redazione per le ultime della capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Ha parlato il legale di Ranucci in merito al possibile licenziamento del giornalista da Report. Ogni decisione della RAI sarebbe inquinata da falsità, così l'avvocato De Vita, che aggiunge sarebbero scelte alimentate da polemiche pretestuose. Lui è una vittima inconsapevole. Ranucci invece ieri sera alla Varone per presentare il suo libro ha detto: un mandante sopra Walter Lavitola, mettete in fila tutti i nomi e capite chi è, o meglio chi sono. Poi proprio sulla Vitola ha detto: è un caso psichiatrico. Tragico epilogo per una 28enne che il 13 agosto a Capodimonte, in provincia di Viterbo, era rimasta soffocata da una fetta di bacon. La giovane madre di due bambini aveva chiesto aiuto in strada, non riuscendo a respirare. Subito i soccorsi del 118 e il ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Viterbo. Purtroppo, dopo 6 giorni di agonia, la donna è deceduta. La famiglia ha espresso il consenso all'espianto e alla donazione degli organi. Nessuno dei 27 grandi centri urbani monitorati dal bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore prevede un bollino rosso fino a venerdì. In base all'aggiornamento di stamani, oggi il bollino arancione, indice di rischio per le persone più fragili, è solo in 2 città, Ancona e Roma, mentre i restanti sono bollini verdi o gialli. Domani le città con bollino arancione saliranno però a 6, oltre a Roma anche Ancona, Bari, Bologna, Campobasso e Palermo. Eventi, la comicità di Dado arriva a Roma con uno spettacolo che promette una serata di risate e satire intelligente. Sabato 22 agosto i parchi della Colombo nel quartiere Infernetto ospitano il celebre comico romano con Il Ripetente, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna estiva Estate ai Parchi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Sono arrivate le 16:16, buon mercoledì 19 agosto.

0: Buon mercoledì donne, 19 agosto, siamo al centro di questa settimana, ultima settimana di quest'estate che trascorriamo insieme, poi brevissima pausa di soli 7 giorni e il primo settembre ripartiamo con il regular time, il nostro don pomeriggio, quello che è il Caradai e sia con te, con tutti i giochi, tutti gli indovinelli di cui nessuno sente la mancanza, tutte le cose belle che facciamo il pomeriggio, il freestyle, le vostre storie, insomma lo sapete. Ma adesso è estate, questo è il villaggio turistico per tutti quelli che sono rimasti qui in una splendida capitale, assolata, desolata e al lavoro, e per quelli che invece ci ascoltano con l'applicazione gratuita in posti di vacanza o in riva alla piscina, insomma in quei posti che ci fanno a dannare, che tu lo senti, dici ciao sono qua e sto guardando il mare e tu pensi tacci, vabbè no niente, in ogni caso benvenuti nella Family, il numero per essere il protagonista il 393 0119 119, mandate i vostri messaggi e i vostri saluti e partiamo così con un viaggio indietro nel tempo sulle ali della musica, dritti al 94, La Bush, Sweet Dreams.
1: Drive time, che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Su.

0: Justice, My Per, Just a Little, in casa Dimensione Suono Roma, chiude le nostre quattro hit senza alcuna interruzione con Don Cash. Prima, l'estate addosso, il nostro amico Giovanotti, Karol G e Manu Chao con Viando por el mundo, me gustas tu. E in apertura invece Sweet Dreams di La Bouche dal Festival Bar del 1994. E allora buona estate al nostro amico Carlos, che ci ascolta con l'applicazione gratuita da Bogotà, numero internazionale al 393-0119-119. Ciao Don, un saluto da Bogotà, grazie per la trasmissione meravigliosa, le tue belle parole e la splendida musica. Grazie a voi di esserci. E ancora un po' di saluti, dai, sentiamo.
1: Ciao Don.
0: Chi è?
1: San Moreno.
0: Ciao
1: Moreno di Roma.
0: Ciao Moreno.
1: Tutto a posto, un saluto a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao a te, come avrebbe detto Giorgio da Fiuggi, tutto a pressione, oltre che tutto a posto. Regolare a Ferragosto, amore mio, non ti conosco. Benvenuti nella nostra family, oggi il 19, mercoledì, donne, ragazzi, e parliamo. Parliamo just a little di sogni infranti. Sogni infranti e dove trovarne per la casa sull'albero. Miti da sfatare oggi. Il mito da sfatare è quella cosa che tutti dicono e in realtà non è così. Ad esempio, la casa sull'albero è una cosa che fanno solo i bambini. Giusto, non è vero per niente. Infatti ti porto per un attimo in Tennessee, dove hanno costruito la casa sull'albero più grande del pianeta. Una casa sull'albero così grande che stava su una quercia di 23 metri di base e aveva una capacità talmente grande da avere 4 stanze da letto, un bagno per ogni piano perché era 2 piani e un campo da basket. Una roba incredibile, costruita con 252 milioni di chiodi sparati e oltre 270 kg di chiodi messi a mano. Chiaramente tutto in sicurezza, era talmente bella che si poteva anche visitare, parlo al passato, ci andavano più di 500 persone al mese a visitarla, ma i vicini di casa se ingrugnano.
2: Andiamo bene, proprio bene.
0: Il sogno di questo simpatico signore che l'aveva costruito non faceva stare bene i vicini, i quali l'hanno denunciato e poi alla fine i pompieri hanno dovuto fare il loro intervento e far chiudere questa casa perché chiaramente, essendo tutto in legno su un albero ancora vivo, non rispettava le norme antincendio e oserei dire.
3: Ciao Don Cash, sono io Topolino.
0: Topolino, manco tu li potevi servare, dico, mi sembra fantasia, è ovvio, è tutta in legno. È ovvio che possa essere facilmente infiammabile e quindi non era possibile andarla a visitare, l'hanno chiusa al pubblico, chiusa anche all'utilizzo privato della famiglia. Poi sono arrivati i vandali, gli hanno dato fuoco in 15 minuti e la cosa strana è che nessuno è neanche intervenuto. Sarà che il vicino di casa era pure un poliziotto? Buh, non lo so, a me non mi piace malignare, però la storia è andata in questa maniera. Ogni tanto i sogni degli altri si infrangono, questi sono sogni particolari e io voglio sfatare i miti. Le case sugli alberi non sono solo dei bambini. E allora te lo chiedo, qual è il mito che ti piacerebbe sfatare? 393-0119-119 e ritorniamo qui con la musica. Michael Monroe, Louis Vance, Trisha.
4: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Awesome. Vance, Ryan Lewis, Michael Moore, la mia voce in aggiunta. 16 e 20 miti da sfatare. Vorrei sfatare quel mito che la nostra amica Francesca dice: sono bionda, biondissima, ma non sono affatto tonta. Quindi bionda uguale no tonta. Posso dire? Ma certo che sì! Ma certo che sì! Assolutamente! Sfatiamo miti del genere. 393 0119 119.
1: Drive time!
2: Che il Daje sia con te! Novità!
3: Novità!
2: Music! Le novità di questa settimana!
3: Joel Corry, Whisper! The Bowser, Lose Myself. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Che il Daje sia con te!
2: Summer!
5: Estate!
2: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
3: Yeah!

0: questo come te non esiste. Dici chi? Ma chi te l'ha chiesto? Another love, to model contiesto. Questa qui è Dimensione, suono Roma con Don Cash. Frate, testi spicci, tieni di il resto. Ve l'ho detto in freestyle perché io posso farlo. 16:27, mercoledì donne, il 19 agosto, e questa è l'unica radio dove sentirai un folle che fa freestyle così a caso su dei brani epici. Allora, buon pomeriggio agli amici che sono con noi. Oggi miti da sfadare. L'ultimo che abbiamo sentito, Francesca che dice bionda non tonta. Sono bionda ma sono intelligentissima. Comunque ha aggiunto dopo, non me l'avevo ancora detto, ben due lauree, e ha aggiunto anche: mi piace mettere in imbarazzo i maschietti che fanno tanto gli, non posso dire la parola, con la mia cultura. Brava Francesca, quando la cultura imbarazza gli altri mi fa piacere, perché non è che gli stai a dire cose brutte, gli stai a dire cose bene, soprattutto aggiornati, cioè mettiti là, da danni per questo ti sembro meglio di te, mettiti a studiare.
1: No, ma buon pomeriggio dal comandante di rientro alla base.
0: Il comandante di rientro alla base, il comandante mi sa, persona di cui ci si può fidare. Allora, che mito sfatiamo?
1: Dopo una giornata a Roma, allora il mito che vorrei sfatare, sì, mi sono scordato.
0: Ma come?
1: Vabbè, dopo lo dico. Ma ciao come? Ragazzi, wow, ma che caldo!
0: Ma che caldo, ho capito, però che caldo! Te sei scordato, manco del comandante ci si può fidare, mamma mia. Ah, sfatato un altro mito, vai, pronto?
2: Ciao donna, sono Barbara. Io vorrei sfatare quel mito in cui si pensa che le ragazze non siano così brave nelle materie scientifiche o in matematica.
0: Brava, brava.
2: Per quello che mi riguarda, io sono portatissima per le lingue, infatti ho fatto studi linguistici e lavoro con gruppi di stranieri, però sono anche molto brava in matematica, visto che faccio ripetizioni di matematica. E su questo do del filo da torcere a molti maschietti, diciamo. Un bacio, ciao.
0: Brava, questo è un bel mito da sfatare, quindi è vero, è verissimo. Io chiaramente, ragazzi, sono qui, non ho niente da dire se non che avete tutti ragione. Non esiste una risposta giusta o una sbagliata, esiste la tua risposta. Questa è la family dove tutti ascoltano e nessuno giudica. Il tuo nome, la tua voce e il tuo mito da sfatare. 393 0119 119. E se stava meglio ai cari bei vecchi tempi. Non è un mito ma è verità. Good old days.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Se non lo fai, godi solo a metà. Obsession con la, di Chase dal 1997, bellissimo. Miti da sfatare al nostro numero di telefono. Sentiamo, dai, un altro un mito.
1: Buon pomeriggio, Ercomante.
0: Ercomante, Ercomandante Comante, ci sta provando un'altra volta. Vai, allora, sto mito, se lo ricordiamo o no?
1: Entro alla base. Allora, il mito che volevo sfatare,
0: sì,
1: è altezza mezza bellezza.
0: E altezza mezza bellezza, perché lei mi è poco alto?
1: Invece non ho proprio sfato, io sono alto, faccio un naso che si ci mette in spazzola, è buono per pulire il vetro della macchina.
2: Stiamo bene, proprio bene.
0: Grazie della confidenza e grazie della delicatezza.
3: Drive time.
4: Che Erdaie sia con te. C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesia 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Che Erdaie sia con te!
3: Summer!
4: Estate!
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: già ragazzi, dai Pinguini Tattici Nucleari, adesso voliamo in America per andare a scoprire la musica funk. Vi ricordate Magnetic, il pezzo che abbiamo conosciuto qualche mese fa dei The Bauza? Ritornano loro con il loro funk, The Bauza. Questa volta si chiama Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Se perdessi me stesso, questo mondo sarebbe lo stesso. Non lo so, ma mi guarda e sterzo. E va bene, non scherzo, va bene lo stesso. The Bowser con Lose Myself, davvero davvero davvero bello, mi piace tantissimissimerrimo questo brano. Oggi miti da sfatare, partendo dal fatto che le case sull'albero non sono solo dei piccoli, miti da sfatare dove trovarne al nostro numero.
1: Io voglio sfatare, ti ricordi quando eravamo andati a C

0: Dante, non me lo permetterei mai. Comante.
1: Ah, lei mi è il comante. Comanti!
0: È il famoso comante di Bud Spencer e Terence Hill. Non so se ricordi il film, quello che trova un amico, trova un tesoro, che sull'isola fanno brutta notte con circa confessione. Sì, signor comante!
1: Ma ragazzi,
0: aspetta, no, è il callo, scusa, donna.
1: Me ne so accorto, ragazzi, state in delirio totale comunque. Miti da sfatare, dove trovarne? Al 393 019 119.
2: Donne, buon pomeriggio. Salve. I soldi fanno la felicità?
1: No.
2: Però ti aiutano a essere felici.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: I just miss you. Anima insieme a Joji, Beautiful, in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Voi siete really, really, really beautiful. Un bacione a tutti gli amici e le amiche che abbiamo già sentito in onda, quelli che sentiremo più tardi. E adesso facciamo parlare la musica. Mi piace tantissimo perché nel periodo estivo abbiamo tantissimo sound. Ci sono pochi bla bla ben, what a ben ben, ma tanta musica. I giochi, quelli riprenderanno dal 1 settembre. Facciamo entrare loro, Rocco, Ante e Noemi. Oh ma, oh ma.
1: Drive time.
2: Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Rocco Anto Noemi, oh ma oh ma, mercoledì il 19 agosto fra, oh ma oh ma. Sono quasi le 17 e fra un attimo le news della nostra capitale. Cambiamo argomento, teletrasporto. C'è un posto dove non siete stati o dove vorreste essere teletrasportati in questo momento? O magari vi è rimasto nel cuore un posto della vacanza e vorreste ritornarci all'istante? 393 0119 119.
1: Drive time!
2: Che il dai e sia con te!
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la vostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: È tempo di news, voliamo in redazione, diamo il don pomeriggio alle ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. La tragedia a Capodimonte nel Viterbese, è morta dopo 6 giorni di ricovero in terapia intensiva. La donna di 28 anni, madre di 2 bambini, rimasta soffocata da un boccone di bacon. Secondo le prime ricostruzioni la giovane è uscita in strada chiedendo aiuto. I soccorsi sono intervenuti immediatamente e hanno tentato a lungo di rianimarla, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Dopo 6 giorni di ricovero in terapia intensiva è deceduta. I familiari hanno scelto di autorizzare la donazione degli organi. Il femminicidio di Colleferro, il marito ha confessato. L'allarme dato dalla figlia ventenne che aveva trovato la madre agonizzante in casa ferita. Il padre è stato fermato dalla polizia a poco distante dall'abitazione. L'incidente dell'ultraleggero, i resti del velivolo nel Cosentino, morti 2 occupanti, il cordoglio del sindaco Gualtieri per la scomparsa dei 2 avvocati romani. È di 13 arresti e 362 dosi di droga sequestrate per un peso totale di circa 115 grammi di crack e 61 grammi di cocaina dal valore stimato di oltre 7.200 euro. Il bilancio di un blitz dei carabinieri della compagnia di Roma Casilina all'interno del quartiere Quarticciolo con l'obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e il degrado urbano. Il blitz si è articolato attraverso diverse azioni di impatto consecutive con vere e proprie chiusure a tenaglia dei punti d'accesso alle principali piazze di spaccio del quartiere. Prenderà il via tra un mese esatto, il prossimo 19 settembre, la sperimentazione dei varchi elettronici con una prima fase di preesercizio dedicati al controllo degli accessi nella nuova zona traffico limitato territoriale Appia Antica a Roma. L'iniziativa, si legge in una nota del comune, segna una svolta strutturale e tecnologica nella gestione della mobilità all'interno del parco archeologico. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 17 e un minuto, buon mercoledì 19 agosto.
5: Male. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: I vostri saluti, i vostri messaggi e si parla di teletrasporto al 393 0119 119. Probabilmente il posto più bello dove siete stati quest'estate che vi ha travolto il cuore tanto da volerci tornare. Oppure magari qualcuno che ancora in ferie non ha avuto la fortuna di andarci e quindi vorrebbe schizzare via dal posto di lavoro dove magari si trova. O non lo so, ditemelo voi. Teletrasporto libero, il nostro numero di telefono, e adesso cinture allacciate comunque, perché vi riporto al 1998. Era un'estate bellissima, era un'estate caldissima, avevo 16 anni e questa, quando la sento, mi fa volare. Musti, Odin Juice. I'm money, honey tonight.
1: Drive time.
2: Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 98.

0: Liberation, Vic e Tag con Sad Girl chiudono queste quattro senza interruzione. Prima comunque andare di Alessandra Amoroso. Moment to the Sun, in apertura Musti con I'm morning, honey, honey. Sono le 5 e un quarto, 17 e 15 e mercoledì donne insieme a Don Cash su Dimensione Suona Roma. Grazie a tutti gli amici e le amiche che hanno
1: ciao,
0: mandato.
1: Don Cash, Claudio, buon pomeriggio.
0: Grazie di vero cuore, Claudio. Bello il messaggio che mi hai mandato della vacanza sua preferita a Sharm el Sheikh. Ma stiamo parlando di teletrasporto. La nostra amica Francesca dice Cancun, portatemi in Messico, vi prego. Mi trovo in questo momento al lavoro, sono rientrata da due giorni ma voglio ritornare lì dove sono stata benissimo quest'estate a luglio. E ancora il nostro amico invece Antonio dice donne, per me va bene il fresco, San Candido si può fare, ma sai che a San Candido, a Hennigan, San Candido ci andava a sciare da bambino e in questo momento ci si trova Ivan, il nostro DJ, si trova proprio lì con la famiglia, ha scelto il fresco, le vacanze estive. Si parla di teletrasporto con le vostre voci, oggi 19 agosto ragazzi, giornata in cui morì il primo imperatore, annuale il primo imperatore romano Augusto, 2012 anni fa. Ma questa è Dimensione Suona Roma e fra un attimo celebreremo i compleanni, ma c'è un compleanno da indovinare, vediamo chi lo indovina. Se vi dico la testata più famosa d'Italia, chi vi viene in mente o cosa vi viene in mente? Il compleanno di colui o colei che ha dato e fatto la testata più famosa d'Italia. Testata più famosa d'Italia, chi ti viene in mente? 393-0119-119.
2: Drive time.
3: Che Erdaglie sia con te.
4: For you.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Aptodis, averla ti conviene!
2: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
3: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Partono adesso dal binario 1 in casa Dimensione Suono Roma con Don Cash, le 4 hit senza interruzione. Grazie madame, voi con le vostre voci al 393-0119-119 i vostri saluti, e se ti dico la testata più famosa d'Italia, chi ti viene in mente?

0: In questo momento puoi anche far girare il gomito e il polso sopra la testa, sventolare come se avessi in mano un lazzo e il cappello, ragazzi, così da cowboy o cowgirl. Puoi farlo, tranquillo, alza il volume della musica, la colpa è di Dimensione Sonoroma. Ed è lui, Rednecks, con Cotton Eye Joe dal 94 a chiudere le nostre quattro hit senza interruzione. Prima Madame, Ed Sheeran in apertura, tu me tiene loco, loco, contigo. Impazziti che non siete altro, oggi si parla di compleanni. Compleanni importanti come quello della nuotatrice primista mondiale Sara Curtis e poi ancora Sebastian Tortelli, pilota di motocross, campione del mondo per ben due volte. Matthew Perry, l'attore di Friends. Giorgio Vanni, direte, ma Giorgio Vanni...
1: In che senso?
0: Magari non lo conoscete, ma lui è la voce di Dragon Ball. Joey Tempest, idolo degli anni 80 e 90, il cantante di The Final Countdown. Peter Gallagher, attore famosissimo, il padre di O.C., per intenderci. Nanni Moretti e poi John Deacon, che John Deacon potrebbe non dirti molto, ma è il bassista dei Queen. Mentre chiaramente Freddie Mercury, molto più famoso di tutti gli altri, lui, John Deacon, è il bassista. E poi Bill Clinton, anche lui, Gianfranco D'Angelo avrebbe fatto 90 anni oggi. Ma c'è un compleanno da indovinare. Vi ho detto, questo per dimostrare quanto siamo sensibili al gossip e non alle altre cose, se dico è il compleanno di colui o colei che è stato protagonista della testata più famosa d'Italia, testata poteva essere di tutto, testata giornalistica, testata in generale, ma a tutti è venuto in mente solo una cosa, solo una persona e solo una cosa. Di chi è il compleanno? Testata.
2: Ciao Don Alessandro da Roma. Oh, e vale. Chi ci viene in mente? Appena testata. Testata. Testata romana, una bella capocciata. Zidane a Materazzi.
0: Quindi lei sfida il calcio, lei si butta sul mondo calcistico. Pronto?
3: Ciao Don, sono Marcello da Terni. Penso che la testata più famosa d'Italia sia quella di Materazzi. Durante la partita con l'Italia. Sì.
0: Anche Andrea sostiene la stessa cosa e ride, però vedi ragazzi quanto è triste questo fatto, perché pure io che di calcio non ne ho niente, il primo pensiero è stato quello, quindi...
4: Ciao, buonasera, sono Max.
0: Ciao Max.
4: La testata più famosa d'Italia non è una bella cosa quella che fate.
0: Che vuol dire?
4: Nel senso che io mi ricordo la testata di Zidane, perché puoi andare sul campo sportivo.
0: E infatti è quello, il campo sportivo, vedi, è incredibile, ma vero, siamo così sensibili al gossip che alla parola testata tutti quanti è venuto in mente la stessa cosa. E comunque sì, avete indovinato, oggi è il compleanno, compie 53 anni Materazzi. Marco Materazzi, calciatore, allenatore, campione del mondo. Ma tutti non si ricordano di lui, perché campione del mondo si ricordano per quella pagina che dovremmo dimenticare, cioè la testata di Zidane.
5: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. And he goes.

0: Is Milky, la versione remix fatta da David Guetta, Just The Way You Are. Così, semplicemente fatti come siamo. Mercoledì 19 agosto, i vostri saluti, le vostre voci al 393 0119 119.
1: Ciao Cash, Zazza d'Anguillara.
0: Ciao Zazza.
1: Oggi è il compleanno delle mie due splendide nipoti. Fagli gli auguri, Martina e Vanessa.
0: Beh,
1: ciao, grazie.
0: Però non mi hai detto quanti anni fanno, immagino siano piccoli. Allora queste due piccole dimensioni sono Roman Lovers. Martina e Vanessa, happy birthday. Che il più bel giorno del vostro passato sia solo il più brutto del vostro futuro. Cioè da domani andrà ancora tutto meglio.
2: Drive time.
3: Che erdaie sia con te.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Che erdaie sia con te.
2: Summer.
3: Estate.
2: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: song. Questa idea di Annalisa e Mon Amour, che ha un'idea, n'amo capita nessuno. 17:41, mercoledì 19 agosto, ed è il momento di indovinare, ragazzi. È il momento di indovinare il suono misterioso. Il suono misterioso potrebbe essere di tutto, cioè potrebbe essere una cosa tecnologica, una cosa naturale, una cosa vera, una cosa falsa. Ma di sicuro non è una cosa fatta con l'intelligenza artificiale. Io mi baso solo sull'intelligenza e la stupidità umana, è quella che mi piace. I limiti del nostro cervello. Quindi, ragazzi, non usate Google perché potrebbe riconoscerlo al posto vostro, ma cercate di farlo, e se sbagliate se famo quattro risate. 393 0119 119. Questo suono è... è così, è andato. A remix. Bellissimo. Che suono avete appena sentito al 393 0119 119? Mentre ve lo raccontate, o almeno ci provate a indovinare, arrivano Kygo e Max McCannon con Take Me Back.
1: Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Così. Esatto. Che fino a qui poteva essere una cosa, però poi c'è questo che... Che è? No, raga, io veramente se non avessi letto prima non avrei mai capito. Il suono da indovinare qual è? Chiaramente qualcuno genio, per me genio assoluto, chiunque tu sia, ha scritto: questo è chiaramente Bruce Lee la mattina appena sveglio. Potrebbe essere, io avrei votato per te, però no, la regia mi dice no.
1: Salve.
2: Adam Pescione, sì. Ciao, ma ciao. Scusa, ma mi sono persa qualcosa? Oppure non sei andato per niente in vacanza? Fammi
0: no.
2: capire.
0: No, non ci sono andato, però ve lo dico, ve l'avevo già detto, ma ve lo ripeto, ragazzi, settimana prossima facciamo uno stop. Anch'io sono un essere umano, dopo 4 anni un giorno mi tocca, lo sapete, uno, non è che dico tanto, uno, però 7 giorni ci fermiamo perché devo fare un paio di robette burocratiche, poi c'ho la mia mamma da vedere, farò un tuffetto in piscina anch'io, ritorno poi il 1° settembre in onda insieme a tutti voi con il regular time del Cardaia Sia con te, con i giochi, col freestyle, con tutto quello che abbiamo scoperto amare durante le stagioni precedenti. Ma allora, il suono da indovinare.
2: Comunque, sì. Quello che ho sentito è forse un mix tra una scimmia napoliana, non lo so che è. Comunque,
0: la poiana.
2: Qui c'è sta lo squagliamento completo.
0: La squagliana.
2: Ciao da Cristina da Torlupara. Ciao.
0: Cristina da Torlupara, quindi secondo te un mashup è una scimmia poiana, quindi una scimmia con le ali. Regia, possiamo risentirlo un'altra volta il suono misterioso, per favore? No, si può? Dai, vi prego, una volta. Eccolo. E questo finale mi fa ancora più spezzare.
3: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Weekend con la sua Take My Breath, 17:56, 20 secondi per essere precisi e sincronizzati con la NASA. Mercoledì 19 agosto, il suono misterioso, quello da indovinare, misteriosi siete pure voi con i vostri fattacci. Allora proviamo a vedere se qualcuno si è avvicinato, se è riuscito a scoprire. Vai regia.
1: Ciao Don Cash, sono Stefano da Roma.
0: Ciao,
1: e mi sembra di aver visto un documentario qualche giorno fa proprio e facevano questo verso, lo faceva mi sembra una scimmia che forse è il macaco,
0: magari.
1: E stava su un ramo.
0: Ok, le scimmie solitamente stanno sui rami. No, comunque non è il macaco, ti sei avvicinato, era il gibbone. E ho scelto il gibbone comunque che si sentiva che era animale, perché qua su questo si capiva poco, però il finale, senti qua il finale. È pure soffocato, guardalo. Perché ci sono dei macachi che fanno dei suoni ancora peggiori, tipo questo. Che sembra una sirena. Sembra un uccello, una sirena, tutto poteva sembrare, tranne che quello. Comunque è il gibbone. Incredibile ma vero, questo suono è il verso che fa il gibbone. Lo hai scoperto su Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Fra un attimo si cambia argomento, il numero rimane lo stesso, il 393-0119-119. Benvenuti in famiglia.
2: Drive time. Che Erdaie sia con te.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: È tempo di volare in redazione e scoprire le ultime news dalla nostra capitale.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Ancora incendi a Roma. L'ennesimo rogo è scoppiato oggi pomeriggio nella zona della Magliana. Un vasto focolaio segnalato dopo una colonna di fumo che si è sprigionata nei cieli della capitale. Le fiamme sono divampate poco distante dallo skate park dismesso nel municipio Arvalia tra via Trequanda e Largo Collodi. Richiesto l'intervento alla sala operativa, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari delle associazioni di protezione civile. Tragico epilogo per una 28enne che il 13 agosto a Capodimonte, in provincia di Viterbo, era rimasta soffocata da una fetta di bacon. La giovane madre di 2 bambini aveva chiesto aiuto in strada, non riuscendo a respirare. Subito i soccorsi del 118 e il ricovero in terapia intensiva. Purtroppo, dopo 6 giorni di agonia, la donna è deceduta. La famiglia ha espresso il consenso all'espianto e alla donazione degli organi. E un anziano è morto e una donna, sua figlia, è rimasta gravemente ferita dopo essere stati investiti da un'auto ieri sera ad Ostia. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 sul lungomare, altezza piazzale Magellano, davanti allo stabilimento balneare Il Delfino. La vittima e la figlia stavano attraversando le strisce pedonali quando sono stati falciati. L'uomo sull'Audi A3, secondo i primi accertamenti, non si sarebbe fermato subito dopo l'investimento, ma ha proseguito per alcuni metri andando a schiantarsi contro un muretto. Ora il 53enne alla guida, anche lui ferito, è in ospedale ed è stato sottoposto ai test per alcol e droga. 2 nuove linee di bus con corsia preferenziale protetta, ma soprattutto un nuovo collegamento veloce tra Ostia e l'Eur. Entrano nella fase progettuale i corridoi Ostia Eur e Battistini Casalotti, sistemi di trasporto per migliaia di passeggeri l'ora su sede riservata con autobus elettrici, fermate ridotte e frequenze elevate. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 18:18, buon mercoledì 19 agosto.
3: Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Bentornati nel drive time della capitale. Miti da sfatare. Hai voglia di sfatare un mito, quella cosa che tutti credono ma secondo te non è vera? Fallo. Vorrei sfatare il mito. 393 0119 119. Che si può tornare giovani indietro nel tempo è mito? No, è cosa vera. Si può fare con la musica. Dritti al 94 con Ice MC Alexia.
4: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 94.
6: The Dependi Attack Fish I Can Rock the Flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma. Il ritmo della canzone.

0: Dance Cheria, tanto simile al suo sound originale, finalmente il ritorno della signora Ciccone in grande stile in tutte le classifiche e le chart internazionali. Dance Cheria di Madonna chiude le 4 senza interruzione. Prima, direttamente da Brasil, Samba, Ubellini 2014. Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari in apertura delle 4. Ice MC Alexia con Think About It Way. Questa dimensione con Don Cashian. Think About It. E allora, dimensione sono Roma Lovers. Oggi mi dirà sfadare. Le case sugli alberi appartengono solo ai bambini. Non è vero, vi porto per un attimo in Tennessee, dove è stata costruita la casa sull'albero più grande del mondo, che è andata avanti per 10 anni con un sacco di visitatori, più di 500 al mese per andarla a vedere, oltre 252.000 chiodi sparati e più di 27 tonnellate di chiodi invece messi a mano. Una cosa incredibile, tanto da contenere anche un campo da basket, ma ai vicini sta cosa gli dava fastidio, quindi l'hanno fatta rimuovere. Chiaramente non vigevano le norme antincendio, essendo tutta in legno ed essendo fatta su un albero, e quindi hanno deciso di fargliela chiudere. Ci sono riusciti a infrangere questo sogno. Ma il mito da sfatare è che le case sugli alberi sono solo dei bambini, non è?
1: Buonasera, Don Cash. Ma io voglio sfatare. Ti ricordi quando eravamo andati a cena?
0: Chi?
1: 2 anni fa, dalla signora che giocava a pallone, c'aveva la maglietta rossa, però diceva che noi dovevamo avere i pantaloni jeans, e invece in quel momento c'era quella ragazza che siamo andati poi in discoteca andando al mare, che poi andati
0: al
1: ristorante.
0: Ma non è vero,
1: e c'era
0: niente.
1: Quello che c'aveva il pallone, c'aveva una bottiglia di vino che c'era offerta con 2 bicchieri.
0: Ma sono astemio, ma che dici?
2: Andiamo bene.
0: Ma non è vero niente.
2: Proprio bene.
0: Niente di tutto questo.
3: Dica. Comante, non comandante, non lo permetterei mai. Comante.
0: Comante. Comante.
3: Famoso comante. Comante. Di Bud Spencer e Terence Steele.
0: Ah, lei mi è il comante.
3: Film, quello che trova un amico, trova un tesoro, che sull'isola fanno brutta notte con circa confessione. Sì, sì, signor, comante. Aspetta, no, è il callo. Scusa,
0: è caldo, fa questi effetti il caldo. E allora buongiorno anche al signor comante.

0: con il do in cia cia cia bongo cia cia cia ci vie cia tatta chi qua, stiamo parlando di miti da sfadam. Ciao ciao Pino. Serve, non si è sentito niente.
1: Donne, buon pomeriggio. Dica. I soldi fanno la felicità? Beh, no, però ti aiutano a essere felici.
0: Beh, che poco da fare. Quindi non ha sfatato nessun mito, è vero, i soldi non fanno la... anzi, i soldi non sono tutto. Ci stanno le carte di credito, ci stanno i driver cash, ci stanno i bitcoin. Vabbè, comunque, miti da sfatare al nostro numero di telefono.
2: Drive time. Che erdaglie sia con te.
3: Novità.
2: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad. Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Situazione tranquilla sul Lazio nelle prossime ore con cieli sereni o poco velati. Poi anche domani non mancheranno spazi assolati con clima mite al primo mattino. Da segnalare solo il passaggio di qualche annuvolamento in più dalle ore pomeridiane, ma in un contesto per il momento asciutto. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Che erdaglie sia con te!
3: Summer!
4: Estate!
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Re e regine del nostro cuore, Kings and Queens, Ave Max, in casa di Menzione suona Roma con lo zio Don Cash. Buon pomeriggio e che radaia sia con tutti voi.
1: Il mio nome è Don.
0: Sì.
1: James Don.
0: No, solo Don Cash, come
1: e
0: sempre.
1: Mi raccomando. Agitato, non mescolato.
0: Ah beh, c'è bisogno di agitarsi perché comunque io rimango astemio. Questo è il drive time della capitale. Voi imbottigliati nel poco traffico che c'è in giro per Roma.
2: Roma, parlo col servizio percorribili da strade.
0: Eh no, oggi servizio percorribili da strade niente, mi spiace perché comunque non ce n'è bisogno. È una Roma meravigliosa, ragazzi, ieri sera me la sono girata tutta nell'arco di praticamente 20 minuti da un lato all'altro, tutto il centro. Trastevere, sono andato a Colosseo, sono ritornato indietro, mi sono visto Castello Sforzesco, una cosa meravigliosa. Cioè, c'è poco da fare, ragazzi, viviamo nel posto più bello del mondo, stupidi se non ce ne rendiamo conto, soprattutto in questo momento quando gli altri non ci sono. Secondo me Roma splende ancora di più. Allora, oggi abbiamo parlato di miti da sfatare e parliamo anche miti da sfatare per farvi capire. Ad esempio, hai mai cantato Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Peugeot, Peugeot?
2: In che senso?
0: Che non dice Peugeot, Peugeot, non c'entra niente le macchine, ma dice Bijou, Bijou, cioè sei un Bijou. E noi però la cantiamo sbagliata. Ieri vi ho detto mamma se, mamma sa, mamma cussa, non è africano quello che diceva Giovanotti, ma more I say, more I do and I can stop. Cioè più ne faccio, più ne voglio e nessuno mi potrà mai fermare. Quindi ragazzi, miti da sfatare. Un 2-3 stella? No, se dice un 2-3 stai là. E vabbè ragazzi, infanzie rovinate dove trovarne? Ma infanzie rovinate, cose che in teoria dovrebbero appartenere, quindi miti da sfatare soltanto ai ragazzini, la casa sull'albero. Casa sull'albero che invece no, perché in America, in Tennessee, hanno costruito e poi distrutto purtroppo la casa sull'albero più grande del mondo, chiaramente fatta da un adulto, con più di 252.000 chiodi sparati e altrettanti 270 tonnellate di chiodi messi a mano, una roba improponibile per una casa così grande da contenere addirittura un campo da basket. Più di 500 visitatori all'anno, che al mese, che andavano a vedere questa casa meravigliosa, ma alla fine ai vicini di casa sta cosa non gli piaceva e come sempre i sogni degli altri si infrangono. Come? Non mettendola a norma, perché chiaramente essendo una casa in legno costruita su un albero di legno ancora vivo non rispettava le norme di sicurezza antincendio e quindi l'hanno fatta chiudere. E va bene ragazzi, è andata così. Miti da sfatare al 393 0119 119, e i vostri saluti. E adesso Gabri Ponte, Giovanotti, DNA, anzi DNA.
3: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: David Morales, la versione remix di Jamiroquai, Space Cowboy, la voce di Drake è grandissimo, ragazzi. Io ho spinto tantissimo per far entrare in classifica questo brano e per poterlo ascoltare. Vi ricordo che esiste il Music Club, che potete andare a votare la musica, la migliore, quella che scegliete anche voi. Questa è Dimensione Sono Roma con Don Cash e aspettavamo proprio te. La tua voce, i tuoi saluti al 393 0119 119. Buona estate con lo zio Don.
1: Drive Time.
2: Che Erdaie sia con te.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto!
5: Ad agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Che Erdaie sia con te!
1: Summer!
2: Estate!
1: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: È tempo di nuova musica. Dalla musica di ieri passiamo non a quella di oggi, ma alla musica di domani.
1: In che senso?
0: Che quando sentite novità vuol dire che i nostri programmatori hanno scelto. Hanno scelto quello che potrebbe essere la prossima hit. Voi ne decreterete il successo, ma qui è tutta certezza. Swedish House Mafia, la voce di Lick Lee, Happiness is so sad.
2: Dimissione suono Roma, novità.

0: Se non tornasse più indietro sarebbe triste la felicità, se fosse da pubblicare solo sui social sarebbe altrettanto triste. Happiness is so sad, il titolo della novità degli Swedish House Mafia con la voce di Licky Lee. Quasi le 19, manca più o meno un quarto d'ora, poco meno di un quarto d'ora, in casa di Menzione sono Roma con lo zio Don Cash, questo è il drive time della capitale, ci siete voi, i vostri saluti, il nostro don pomeriggio insieme. Hola Don Cash, saluti da Bogotà, grazie per le trasmissioni, la bella musica, le grandi informazioni che ci dai, grazie per la family, un abbraccio da Carlos, e devo dire, numero internazionale, quindi grazie a te di ascoltarci con l'applicazione gratuita fino a Bogotà.
1: Ciao, ciao Don,
0: tu ci stavi a Bogotà? No, che cosa fa?
1: Ciao Moreno di Roma.
0: Ciao Moreno.
1: Tutto a posto, un saluto a tutti, ciao ciao.
0: Tutto a posto e come avrebbe detto il nostro amico Giorgio, anche tutta pressione. E adesso tutto a posto regolare, fino agosto arriva Bruno Mars con Look It Out of the Heaven. Never.

il mondo dei DJ è un mondo totalmente maschile, sfatiamo questo mito, non è vero per niente. Infatti Peggy Goo, Aya Star, che si domandano ma quale uomo, woman, in casa dimensione suona Roma. Miti da sfatare, bionda non tonta, mi piace tantissimo. Francesca dice al 393 0119 119, ciao Don, sono Francesca.

0: Francesca, sono nata biondissima, ma bionda no, tonta. Infatti sono intelligente, ho due lauree e mi piace tantissimo mettere gli altri in imbarazzo con la mia cultura. Ma posso dire, ma assolutamente sì, io sto con Francesca. Assolutamente bionda no, tonta, ragazzi, ci dobbiamo fare le maglie, è proprio bellissima. Miti da sfatare, quel mito che vuoi sfatare con la tua voce, dai, sentiamo.
1: Ciao. No, ma buon pomeriggio dal comandante di rientro. Comando. Alla base.
0: Comandante.
1: Dopo una giornata a Roma.
0: Comandante, sarà una persona di cui ci si può fidare, dica.
1: Allora, il mito che vorrei sfatare.
0: Ho capito. Proprio bene. Quindi manco del comandante ci si può fidare. Sfatiamo star tromino.

0: anche The Greatest, Kendrick Lamar, insieme alla voce di Sia, brano che ci riporta indietro a 10 anni fa, 2016. Nel nostro pomeriggio insieme, buon pomeriggio, quasi buonasera a tutti gli amici, le amiche che sono con noi, quelli che ci sono stati, quelli che siamo riusciti a sentire in onda con i vostri messaggi, i vostri vocali o a leggere, e quelli che invece magari riusciremo a sentire domani. Ancora c'è qualcuno con
1: ciao
0: noi?
1: Ciao nonno, sono Barbara, io vorrei sfatare quel mito in cui si pensa che le ragazze non siano così brave nelle materie scientifiche o in matematica.
0: Brava, esatto.
1: Per quello che mi riguarda, io sono portatissima per le lingue, infatti ho fatto studi linguistici e lavoro con gruppi di stranieri, però sono anche molto brava in matematica, visto che faccio ripetizioni di matematica.
0: Vedi?
1: E su questo do del filo da torcere a molti maschietti, diciamo.
0: Ma un bacio, brava, ciao.
2: Oh, ma buon pomeriggio, arcomante di rientro alla base. Allora, il mito che volevo sfatare è altezza mezza bellezza. E invece non ho proprio sfato, io sono alto, ma c'ho un naso che si ci mette in una spazzola, è buono per pulire il vero dalla macchina.
3: Ci andiamo bene, proprio bene.
0: Va bene ragazzi, io vi saluto e ritorno con questo sorriso, grazie di avermi donato le vostre storie, ritorno a tenervi compagnia domani come sempre dalle 16 alle 19. Buon mercoledì donne da parte di Don Cash. Peace out and I love you.
4: Cherdaglie sia con te.
5: Drive time.
6: Cherdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
4: Il ritmo della capitale.
7: Dimensione Suono Roma.
4: Parla con noi, la radio sei anche tu.
6: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
8: Buonasera alla nostra redazione, ci sono subito le notizie dalla capitale.
9: Buonasera da Francesca Proietti, tragico epilogo per una 28enne che il 13 agosto a Capodimonte in provincia di Viterbo era rimasta soffocata da una fetta di bacon. La giovane madre di due bambini aveva chiesto aiuto in strada non riuscendo a respirare, subito soccorsi del 118, poi il ricovero in terapia intensiva. Purtroppo dopo 6 giorni di agonia la donna è deceduta. La famiglia ha espresso il consenso all'espianto e alla donazione degli organi. Un anziano è morto e una donna, sua figlia, è rimasta gravemente ferita dopo essere stati investiti da un'auto ieri sera ad Ostia. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 sul lungomare altezza Piazzale Magellano davanti allo stabilimento balneare Il Delfino. La vittima e la figlia stavano attraversando le strisce pedonali quando sono stati falciati. L'uomo sull'Audi A3, secondo i primi accertamenti, non si sarebbe fermato subito dopo l'investimento, ma ha proseguito per alcuni metri andando a schiantarsi contro un muretto. Ora è il 53enne alla guida, anche lui ferito, e all'ospedale ed è stato sottoposto ai test per alcol e droga. A Roma e nel Lazio aumentano ancora i casi di West Nile virus, sono 13 in più rispetto alla scorsa settimana. L'aggiornamento arriva dall'ultimo bollettino dell'Istituto per le malattie infettive Spallanzani e della Regione Lazio. Avviate disinfestazioni straordinarie. Parte infine il countdown per la nuova stagione di Vinoforum. Da lunedì 7 a domenica 13 settembre Piazza di Siena ospiterà una settimana interamente dedicata alle eccellenze del vino e della cucina italiana. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: You know what time it is. 19 in punto.
4: Rhythmic History.
6: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
8: Tutto è pronto sul rooftop di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Tanti gli appuntamenti da vivere in città, è bello andare appena fuori, al mare, le iniziative che mi piace raccontare come sempre, belli, comodi, rilassati. Sono Lorenzo Palma e poi come al solito abbiamo un tema da lanciare. Lo faremo fra poco, subito c'è un suono anni 90.

Parlano, questa sera parliamo di faccende domestiche, ma non solo, di competenze, di incombenze, perché effettivamente è un tema assolutamente attuale il fatto che per troppo tempo alcune competenze quotidiane siano state associate alle donne, trasformando ciò che serve semplicemente a essere autonomi in un'aspettativa legata al genere e quindi prendersi cura di sé, dello spazio in cui si vive, insomma, per dire, ci sono delle mansioni che non sono solo femminili ma vengono svolte anche da noi maschietti e viceversa. E poi diciamocela veramente tutta, cioè noi maschietti in cucina a volte siamo più bravi delle donne e le donne riescono a fare delle mansioni in cui noi non ci arriviamo nemmeno, per cui mi piacerebbe capire qual è quella mansione casalinga al di là del genere che tu sai portare avanti bene. Cioè a casa mia mi occupo principalmente di questa mansione qui. 393 0119 119 su WhatsApp.

0: con Becky G nella sera di Dimensione su Roma e Ritmo della Capitale. Si parlava prima di mansioni casalinghe, alcune attribuite alle donne fin da sempre, ma in realtà che noi maschietti sappiamo svolgere molto molto bene. Per fortuna, insomma, ci siamo quasi evoluti, non del tutto, ma qual è quella mansione che in casa si è portata avanti molto bene? Cioè, tu sei l'addetto a cosa?
1: Buonasera Lorenzo.
0: Buonasera Mirko.
1: Beh, ormai sembra una frase scontata, ma lo è. Ormai c'è più distinzione fra uomo e donna sotto qualsiasi punto di vista, certo, oltre che ovviamente al sesso. Io per esempio in cucina vado forte per vari piatti, ovviamente per diciamo obblighi familiari, di lavoro, per mia moglie che lavora, io lavoro,
0: uno sceffettino
1: per lo sport dei ragazzi, quindi okay, mi sono trovato ad impararmi, certo, per forza a cucinare, certo.
0: Beh, è una bella cosa, ragazzi,
1: però sempre mia moglie è più brava di me. Ciao Lorenzaccio, buona serata a tutti gli ascoltatori da Mirko.
0: Ecco, cioè della serie mi sono adattato, però lei è molto più brava di me, cioè se lo fa lei fondamentalmente meglio, anche perché su queste comode è bello, però è così tanto bello preparare i piatti e le cose per

0: Confession on a Dance Floor, che è stato la prima parte di questo progetto dance prodotto da Sierra Price. Stiamo parlando di mansioni, al di là del genere, qual è la mansione che ti viene affidata a casa? Cioè della serie, a casa mia io mi occupo di 393 0119 119, su WhatsApp.
1: For you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Dimensione Suono Roma. Meteo.
6: Situazione tranquilla sul Lazio nelle prossime ore, con cieli sereni o poco velati. Poi anche domani non mancheranno spazi assolati con clima mite al primo mattino. Da segnalare solo il passaggio di qualche annuvolamento in più dalle ore pomeridiane, ma in un contesto per il momento asciutto. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Let the
0: vibration take you down. Sono 4 in totale le hit da ascoltare. Kunz, fra poco con Lipstick. Ripartiamo però dal primo singolo che ci hanno fatto

Love su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale. Il tema di questa sera riguarda un po' le incombenze casalinghe, diciamo quei ruoli che amiamo, a volte sì, a volte no, ognuno di noi diciamo ha dei ruoli proprio nella vita familiare ma anche in quella sociale, ruoli che gli sono stati dati o che abbiamo scelto e quindi siamo esperti in qualcosa. A casa mia io sono l'addetto A e il tema della sera al 393 0119 119. Paolo ci fa sapere che lui per esempio è l'esperto delle lavatrici e dei pavimenti, mi pare di capire, di tutto ciò in cui c'è un po' di acqua, ecco.

0: e c'è chi giustamente a casa sua è addetto praticamente a tutto. Ne approfitto per salutare Sara che ci fa notare questa cosa. 393 0119 119, a casa mia io sono l'addetto a cosa? Questo è l'argomento tema della sera.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Dimensione Suono Roma.

0: appunto con una hit di Mundabash e Alessandro Amoroso del 2019. Stiamo parlando delle vostre mansioni casalinghe, quelle che vi sono state affibbiate in qualche modo, che avete scelto, che magari vi piacciono anche, ecco.
1: Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera Monica, buonasera.
1: Mansione preferita,
0: sì,
1: ma anche obbligatoria, direi. No, una è la cucina, e quello lo faccio con piacere, anche se i fornelli con 35 gradi non sono il massimo.
0: No, no.
1: Quella obbligatoria è l'addetta alle smacchiature, cioè mi vengono proposte macchie impossibili di frutta, oppure rimediate in giro quando ti siedi, non lo so, macchie che spuntano dal nulla. E allora arriva Monica e se può tagliare questa macchia, riusciamo a levare questa macchia, da quanto ce l'ha? Magari è pure vecchia di un giorno, quindi è pure bella secca.
0: Quindi
1: io sono la smacchiatrice di casa.
0: No, tu lo sai che ti sei infilata in un ginepraio dal quale è difficile uscirne, quindi quando ci sarà qualche problema a livello di macchie io contatterò direttamente te, cara Monica, alla vigilessa. Mi piace molto questa mansione. 393 0119 119, il tema della sera è proprio questo: a casa mia io sono l'addetto a, quindi la tua mansione preferita.

0: Ritmo della capitale insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. C'è l'appuntamento con il salotto, il rooftop, quindi il salotto estivo, e per cui vista sulla città dalla terrazza. Cerchiamo di capire le cose da fare, ma cerchiamo di capire anche quelle che sono le mansioni in cui siete particolarmente ferrati, cioè della serie a casa mia io sono l'addetto a.
1: Luca da Roma.
0: Buonasera.
1: Io sono manutentore.
0: Sì.
1: Nonché giardiniere, nonché inventore.
0: Sì.
1: Nonché qualsiasi cosa,
0: tutto.
1: Proprio 5 minuti fa da una pietra l'ho fatta diventare un portasaponette perché mi piaceva per la mia doccia esterna.
0: No, vabbè, ci ha mandato la
1: foto.
0: Eh sì, è molto
1: Ciao.
0: Bella. No, Luca è veramente bravo, è molto bella, poi i colori sono perfetti, si abbinano perfettamente al marmo, alla base d'appoggio. Bravo, veramente bravo. 393 0119 119, il tema della sera a casa mia io sono l'addetto a. A che cosa? Lo vogliamo sapere.

0: nella sera di dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, pronti per accedere il passo alla redazione, quindi fra poco Francesca Proietti.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
0: Bentornata alla redazione, siamo pronti per sentire tutte le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesca Proietti. Corteo nazionale per le strade della capitale il 19 settembre e assemblea pubblica il giorno successivo. È la mobilitazione lanciata sui social dagli attivisti di Spin Time dopo i recenti sviluppi sullo stabile di via Santa Croce in Gerusalemme, sgomberato a seguito di un incendio, con le famiglie occupanti ricollocate in altri alloggi della città. Il corteo partirà dai cancelli dell'edificio occupato per concludersi davanti alla sede di Investire SGR, proprietaria dell'immobile, che nei giorni scorsi ha respinto l'accordo ponte con il Comune di Roma per il rientro delle famiglie e l'avvio della regolarizzazione dello stabile. L'incidente sul lungomare ad Ostia: dopo il decesso dell'uomo di 91 anni, gli agenti di polizia hanno chiuso il tratto del lungomare e hanno preso i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Sarà fondamentale stabilire a che velocità guidava il conducente dell'auto. Bisognerà anche capire se quella sezione di lungomare fosse al buio e infine se la vegetazione sullo spartitraffico può aver ostruito la visuale. Resterà chiuso per i prossimi 10 giorni un esercizio di vicinato nel quartiere Tufello dopo il ricovero in ospedale per coma etilico di un minorenne. La Polizia di Stato ha denunciato il titolare proprio per la vendita di alcolici a minori anche di 16 anni. Il provvedimento è stato adottato dal questore di Roma. Da sabato 22 agosto, per le nuove regole del CUDE, contrassegno unificato disabili europeo, che hanno disposto la riduzione delle targhe da 3 a 2 con l'indicazione della principale e della secondaria, potranno accedere nelle zone a traffico limitato solo quelle appartenenti alla prima tipologia. Fino a venerdì sarà comunque ancora possibile effettuare la scelta tramite lo sportello online di Roma Servizi per la Mobilità o in alternativa presso lo sportello al pubblico di via Silvio D'Amico. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Dai che siamo puntualissimi alle 20.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for
0: you. Ci mettiamo comodi come ogni sera sul rooftop di Dimensione Suono Roma. Poltrone, poltroncine, sdraio, cioè le chaise longue, tutto quello che rende più comoda la nostra serata, magari finita la giornata lavorativa per alcuni, per altri invece ancora vacanze. Sono Lorenzo Palma, parliamo di mansioni, quella la tua preferita.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2000.

0: ascoltato alle 20.14 nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quando parliamo di mansioni casalinghe, cioè la mansione, la vostra preferita, ma quella in cui siete particolarmente ferrati, insomma, portati più che altro.
1: Lorenzo, ciao!
0: Arianna, eccoti!
1: Allora, a casa mia io sono addetta tutto.
0: Sì.
1: Riparo i tubi, cambio le lampadine, cambio i faretti, smonti i lavandini, stiro, lavo, pulisco, faccio la spesa.
0: Mi piace questa cosa.
1: E adesso cucino anche, perché mi sono separata, perché quando ero sposata
0: cucinava
1: l'unica
0: lui.
1: Cosa di cui si occupava mio marito era il cucinare, e lo faceva anche bene, ma solo perché era una passione.
0: Certo.
1: Ecco perché lo faceva. Il resto faccio tutto io, lavatrici, pago le assicurazioni, vado a fare dichiarazioni, certo, di redditi. Quindi voglio dire, mio marito si occupava di una cosa,
0: sì,
1: tutto sommato è andato, mi dispiace perché si mangiava bene,
0: però
1: amen, ho sempre fatto tutto io, pur facendo amen lo stesso identico lavoro tutti e due.
0: Certo.
1: Un abbraccio, Lorenzo.
0: Ricordiamocelo, eh.

0: della capitale ci siamo risentiti anche Happier.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa, Lose Myself. Joel Corry, Whisper. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia. Romana
4: Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Dimensione suono Roma. Meteo.
5: Situazione tranquilla sul Lazio nelle prossime ore, con cieli sereni o poco velati. Poi anche domani non mancheranno spazi assolati con clima mite al primo mattino. Da segnalare solo il passaggio di qualche annuvolamento in più dalle ore pomeridiane, ma in un contesto per il momento asciutto. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: ghiacciate, le temperature poco, si sono abbassate un filino, ma non troppo, non quello che vorremmo. Stiamo parlando comunque della mansione che, diciamo, ti è stata affibbiata, quella che ti riesce meglio, o comunque quella mansione che porti avanti tu. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, Alessandro, Matuscolana.
0: Ciao.
1: Ma io stavo riflettendo, ma queste domandine, ma tu dove le vai a pescare? Da quale cilindro le tiri fuori? Perché poi sono momenti di riflessione, perché
0: certo,
1: a un certo punto uno gli viene da pensare, perché
0: è proprio quello.
1: Mi sono detto, vabbè, io non lo so, mi occupo, sono quello che si occupa di andare a casa a gettare l'immondizia,
0: ecco.
1: Una cosa che per esempio non mi piace, perché quando c'è la differenziata devo andare a infilare le mani dentro, infatti esco, metto sempre i guanti, perché insomma mi dà fastidio.
0: Quindi
1: sono quello che si occupa di lavare i piatti.
0: Ottimo.
1: E sono quello che si occupa di dare da mangiare agli animali. E
0: ottimo,
1: sono quello che deve dare pasticche, perché lo serve dare pasticche agli animali. Insomma, alla fine non è una cosa soltanto, sono più di una.
0: Ma ragazzi, ma cioè, e questo è il bello, perché c'è chi è multitasking, c'è chi porta avanti una sola mansione, c'è chi ne porta avanti una marea, una quantità infinita. Io vivo da solo, per come la devo gestire sotto ogni

0: trasmissione suona Roma.
1: Rhythmic History 94.

0: Down di Scatman nella stradidimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma sul rooftop fino alle 22. E poi ovviamente Ritmi Kiss, come sempre. Fra poco aggiorneremo anche la classifica del mercoledì, che è la classifica interna, la Music Lab Chart. Intanto, a proposito di mansioni, ne approfitto per salutare Claudietto. Buonasera, Lorenzuccio. Mansioni che faccio volentieri: lavare i piatti. Salutoni a tutti e buona serata. Lavare i piatti, devo dire, è una cosa che rilassa molti e che piace, anche lavare i pavimenti.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Il pezzo di Elodie di qualche tempo fa che abbiamo appena riascoltato nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di

0: Un DJ britannico, mi piace moltissimo questo suono perché ci riporta quella house un po' piano dei primi anni 90, diverse le produzioni che si dirigono in quella direzione lì. La nuova di Joel Curry fra le nostre novità si chiama Whisper.
1: Dimensione Suono Roma.

0: appena sentita alle 9.49, alle 20.49 su Dimensione su Roma, il ritmo della capitale è un appuntamento che si ripete ogni settimana proprio a quest'ora.
1: Dimensione Suono Roma. 5,
2: 4, 3, 2, 1. Music Lab. Chart. Music Lab Chart.
0: Insieme a Lorenzo Palma le prime 5 hit più votate nel sondaggio.

fa un ritorno alla 4, la canzone di fine serata, quando il DJ praticamente vuole staccare, invece la gente vuole continuare a divertirsi. Don't Wanna Go Home dei Medusa.

0: 4 l'ultima dei Medusa, mentre alla 3 c'è una ex numero 1 che settimana scorsa però si trovava alla numero 2, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Mentre alla numero 2 risale Noemi, tornata a cantare con le stampelle, si è seduta sullo sgabello, la voce è sempre quella di un artista che ci piace tantissimo, ed è ritornata finalmente dal vivo un mese esatto dall'incidente che praticamente l'ha vista scivolare dal palco e l'ha tenuta ferma qualche giorno. Adesso siamo pronti per scoprire la nuova numero uno e andiamo al telefono da un'amica che è Stefania. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Ciao Stefania, allora tu di Roma, giusto?
1: Sì.
0: Vacanze fatte?
1: Roma,
0: Sassara. Ok, però pronta adesso per vincere le cuffie White che presto ti arriveranno a casa e sarai tu ad annunciare proprio la numero uno. Vai. La numero uno, sì, di questa settimana è
1: Move the Sun.
0: Sì, Ugel.

Bell, sicuramente il suono club dell'estate, è stata la hit che ha raccolto il maggior numero dei voti e quindi attualmente è numero uno della radio della radio chart, sicuramente della music club chart, numero uno di questa settimana. Voi continuate ad esprimervi perché potete vincere le cuffie white, ma soprattutto potete scegliere il gusto della musica da sentire in onda.

0: fai questa sera su Dimensione? Sono Roma, il ritmo della capitale. Ovviamente domanda che rivolgo sempre a voi: cosa fate questa sera? Quali sono i programmi del vostro mercoledì, per esempio? 393 0119 119. Pronti per andare anche in redazione?
1: Il ritmo della capitale, ti segue anche in giro.

0: Corteo nazionale per le strade della capitale il prossimo 19 settembre e assemblea pubblica il giorno successivo. È la mobilitazione lanciata sui social dagli attivisti di Spin Time dopo i recenti sviluppi sullo stabile di via Santa Croce in Gerusalemme, sgomberato a seguito di un incendio, con le famiglie occupanti ricollocate in altri alloggi della città. Il corteo partirà dai cancelli dell'edificio occupato per concludersi davanti alla sede di Investire SGR, proprietaria dell'immobile che nei giorni scorsi ha respinto l'accordo ponte con il comune di Roma per il rientro delle famiglie e l'avvio della regolarizzazione dello stabile. L'incidente sul lungomare ad Ostia. Dopo il decesso dell'uomo di 91 anni, gli agenti di polizia hanno chiuso il tratto di lungomare e hanno preso i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Sarà fondamentale stabilire a che velocità guidava il conducente dell'auto. Bisognerà anche capire se quella sezione di lungomare fosse al buio e infine se la vegetazione sullo spartitraffico può aver ostruito la visuale. Prendere al via il prossimo 19 settembre la sperimentazione dei varchi elettronici con una prima fase di pre-esercizio dedicati al controllo degli accessi nella nuova zona traffico limitato territoriale Appia Antica. L'iniziativa di Roma Capitale segna una svolta strutturale e tecnologica nella gestione della mobilità all'interno del parco archeologico. Il nuovo sistema automatizzato sostituisce l'attuale blocco festivo presidiato da polizia locale. Infine, gli open day dedicati alla carta d'identità elettronica continuano nel fine settimana di sabato 22 e domenica 23 agosto con le aperture straordinarie degli ex pit di Piazza delle Cinque Lune, Piazza Santa Maria Maggiore, il punto di rilascio di via Petroselli. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata. You know what
1: time it is. Sono le 21 in punto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Siamo partiti oggi dall'argomento mansioni, perché pulire e cucinare non sono lavori da donne, sono competenze basilari della vita adulta, dice giustamente Priyanka Chopra, questa attrice molto molto brava, molto molto bella, e dice non confondete i ruoli di genere con la pigrizia. Tra poco parleremo invece di pigrizia nell'ambito della coppia, qualcosa di molto interessante.

appena sentiti nella sera di Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma, fino alle 22, comodi, diciamo, in terrazza durante il periodo estivo. Durante il periodo invernale ce la sciagliamo sul divano, sulle varie sedute, poltrone, situazioni un po' più comode. Nell'ambito dei rapporti di coppia, diciamo che stare sul divano senza sentire il bisogno di intrattenere l'altro va benissimo, cioè guardare una serie, scorrere il telefono, leggere, ognuno per conto suo, ma insieme, in silenzio, senza imbarazzo, senza pressione, senza dover riempire ogni momento, dicono gli esperti, insomma, gli esperti psicologi di coppia, che va benissimo, si chiama comfortable silence. Ne parliamo tra poco.

di dimensione sonora, ormai il ritmo della capitale, si chiama Beautiful, insieme a Lorenzo Palma parliamo del comfortable silence, ne parlano gli psicologi, è una ricerca che hanno fatto sulle coppie a lungo termine ed è uno dei predittori più affidabili di sicurezza emotiva e soddisfazione nella relazione, il fatto di non far nulla, stare in silenzio, perché essere a proprio agio nel non far niente, ovviamente insieme, vuol dire una cosa precisa, che non hai bisogno di recitare, non stai cercando di piacere e di essere interessante, di dimostrare qualcosa, vuol dire che sei semplicemente lì e basta insieme alla persona con cui hai un rapporto, con cui stai veramente bene, ed è esattamente quello spazio che costituisce il legame, quindi costruisce anche legami quelli più solidi nel tempo, non i grandi gesti, non le serate pazzesche, incredibile, però il mercoledì sera magari passato sul divano con le gambe intrecciate, il telefono in mano, magari un bicchiere di vino, senza dire assolutamente nulla.

0: digitale dal 2006 con I Don't Feel Like Dancing.
1: More for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Dai che ci sono pronte all'interno di un contenitore che ha anche un bel nome, questo. L'arrivo Imani con Don't Be So Shy dal 2016. Apriamo subito con Karol G e Manu Chao di Viajando per el Mundo.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa.

insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, c'è il rooftop, ovvero la versione estiva del salottino invernale. Siamo andati un po' a sentire che aria tirava, devo dire la gradazione è leggermente diversa rispetto a quella di ieri sera, per esempio un po' si è alzata, ma leggermente. Intanto ritornano dalla Norvegia due artisti molto bravi, si chiamano The Bows e questa è Magnetic.

0: Famous, altra etona del periodo estivo 2013, quindi un po' di tempo è passato, l'abbiamo riascoltata proprio questa sera su Rooftop.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma, l'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

L'aria nella sera di dimensione su Roma, il ritmo della capitale in fase di ripartenza, alcuni festival, riparte per esempio anche all'Auditorium Parco della Musica alla Cavea praticamente lunedì prossimo con il concerto di Joe. Una situazione sold out innanzitutto perché è un artista che lui piace tantissimo e ci sarà la ripartenza proprio con lui. Poi Tony Pitoni per esempio sabato 29 agosto, domenica 30 Cosmo, che tra le altre cose proporrà La Fonte, le canzoni dell'album nuovo, con un tour di mattina, quindi alle 7 del mattino lui sarà presente così per dare il giusto supporto alla gente che vuole viversi un'esperienza sicuramente diversa rispetto alle altre, anche perché le canzoni che proporrà sono le canzoni solite, le canzoni della sua discografia per intero, però adattate a una situazione un po' più da matinée, come avviene per il teatro che ci sono le matinée, anche in questo caso per quanto riguarda la musica pop rock live e soprattutto elettro alla Cavea dell'Auditorium.

me però all'epoca la situazione meteorologica era un po' più sotto controllo, cioè nel senso faceva leggermente meno caldo. Anche l'estate può avere un impatto sul nostro benessere psicologico, infatti il rapporto fra caldo e salute mentale lo sapete che è oggetto di studio ormai da parecchi anni proprio nella comunità scientifica. È stata fatta una mega analisi nel 2021, questa ha raccolto 53 studi e oltre 3 milioni di casi, rilevando un'associazione assolutamente fondamentale fra l'aumento delle temperature e i diversi problemi legati proprio alla salute mentale, compresi i disturbi dell'umore e dell'ansia, cosa che ci accompagnano. E secondo questo studio invece piuttosto recente del 2025, che è stato condotto su oltre 3 milioni di adulti nell'area di Barcellona, è venuto fuori che le temperature elevate andavano ad aumentare il rischio ovviamente di ansia, ma anche quello stato di difficoltà a livello di depressione, quindi ansia, ma anche stati così un po' così in cui c'è il disturbo proprio del meccanismo del sonno, perché il caldo rende più difficile per esempio disperdere la temperatura corporea durante la notte, e quindi questo può compromettere quantità e qualità del riposo, ma questo ormai lo sappiamo. E poi siamo anche un po'

0: Buffy and the Giants in chiusura del rooftop del mercoledì. Ne approfitto per salutare un po' di amici che scrivono. Buonasera Rita, buonasera Isaac che ci scrive dal Venezuela, quindi gente che ci ascolta anche in vacanza. In vacanza anche Valerietto e Claudietto, credo ancora. Intanto buona serata anche a voi, pronti adesso per Rhythmic History Extended Version.
1: Dimensione Suono Roma ti aggiorna sulla capitale.
2: Vai su dimensionesuonoroma.it e scopri tutte le notizie della città ogni giorno.
1: Rhythmic History Extended Version.
0: Dopo il rooftop, il viaggio, quello con la Dance 92.000 che amiamo fare anche un paio di volte al giorno per vivere proprio i periodi belli. Estate 2000, per esempio, Billy Moore c'era Up and Down e la risentiremo in questa prima sequenza insieme. Ripartiamo però dagli 883 1995, gli anni.

0: History Extended Version.
1: La serata che spezza in due la settimana, quella del mercoledì, fra poco Brothers da risentire con 10 100.000, number one di Alexia. Apriamo invece con un producer tedesco di Amburgo, per essere precisi. Sto parlando di ATB, 9 PM, Telecam, il titolo del pezzo che riapre la prossima sequenza che ci riporta nel 98.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Mystery Extended Version.
1: Attualmente invitata da Peggy Gou per un live a Londra in cui si è esibita e ha cantato Freed from Desire, gala che sentiremo fra poco in arrivo dall'estate 2004 dal Belgio Danzel, Pump It Up, sequenza che si apre invece con i 24/7. In questo caso siamo in Olanda e ci risentiamo I Can Stand It.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: lei e sia con te.
1: Sono a ritmo davanti del 1980. Allora, lei come cammina? A ritmo lo ricicchio.
2: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale.
3: Drive time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
0: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Rhythmic History Extended Version.
6: Non poteva mancare il French Touch, in questo caso di Lady Hear Me Tonight per Mojo, con il sample di un pezzo meraviglioso di Chic. Nella prossima sequenza del mercoledì sera su Dimensione su Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma, apriamo con l'estate del 1995. Ce la ricordiamo. Alex Party, Wrap Me Up.
3: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: 865 da sentire fra poco su Dimensione Suono Roma, ma anche Move It Up dei Cappella, Sunshine and Happiness di Nero Subwork con Daryl Pandy. Io sono Lorenzo Pomi, è arrivato il momento di salutarci, almeno per questo mercoledì sera. Ritorniamo con le hit che hanno fatto la storia del ritmo puntuali domani mattina, prima che parta tutto, cioè all'alba alle 5.
2: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Station. Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suona Roma.
0: Special Party.
2: Eh sì, eccola qua, la nostra bella seratina del mercoledì, quella che divide esattamente in due la settimana. Buona serata da Gianmarco, ci aspetta un'oretta insieme con la musica carica di energia, con le hit più ritmate del momento. Andiamo.
0: Special.

se avete voglia di ballare, sappiate che siete nel posto giusto anche questo mercoledì sera, anche di 19 agosto. Buona serata da Gianmarco, insieme fino a mezzanotte con le hit più ritmate del momento, ripartendo da Beyoncé, Texas Hold'em.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: Ci siamo noi a farvi da guida, accompagnarvi in giro per la nostra città, ovunque in realtà, in questo mercoledì sera, con la musica, le hit più ritmate del momento, che proseguono con Jonas Blue, Madame prima, invece Tame Impala. Special.

tutto bene in questo mercoledì sera, entriamo nella seconda parte, c'è ancora un sacco di voglia di ballare, di scatenarsi con le hit più ritmate del momento e con il disco The Deep Swing in the Music remixato in una chiave moderna. Special.

0: sonora di Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
0: Dimensione suono Roma.
4: Special amici party. Grazie per la compagnia, insomma spero di averne fatta anche io voi in giro per la nostra città. L'appuntamento con Special Party tornerà domani puntualissimo alle 23. Io vi aspetto però anche domani mattina alle 10. Saremo di nuovo qui a augurarci il buongiorno, a prendere un bel caffè insieme. Ciao. Special.

0: History.
1: È la mezzanotte di un'altra giornata che sta per iniziare. Noi siamo qui per far sì che inizi nel migliore dei modi, anche di notte, fino alle 3. Sono Daniele Greco. Dopo Special Party, pronti a ripartire proprio con i suoni del passato. Because the night.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: basta me. Your Energy Music.
1: Dimensione suona Roma. Il ritmo della tua estate.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi.
0: Dimensione, suono, Roma.
3: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

è una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre, il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

la notte che prosegue in mia compagnia fino alle 3, poi ci ritroveremo anche domattina, dalle 6 alle 10. Sono Daniele Greco e quello che arriva è il DJ francese Bob Sinclair.

0: History.
1: Un viaggio lungo 30 anni, sono 30, esattamente 30 anni gli anni che sono passati dall'uscita di questa meraviglia di Robert Miles, Mariah, un hit meraviglioso, un tocco di piano geniale. One and One.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: ritmo.
1: Il ritmo.
2: Il ritmo.
1: Della capitale.
2: Della capitale.
3: Dimensione suono Roma.
4: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: le hit nuove di Dimensione Suono Roma, che puoi scoprire anche scaricando l'applicazione, le trovi nell'app oppure nel nostro sito, c'è una sezione dedicata proprio alle sonorità del futuro, tipo questa, la Swedish House Mafia, Happiness is so sad.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

90 ad oggi. Let's go!

0: History.
1: È l'una, buonanotte, dai, ci siamo qui noi a tenervi compagnia anche per quelli che stanno lavorando, ci siamo qui noi, chi ha lavorato, chi non ha smesso un secondo di lavorare nel mese di agosto. Sono Daniele Greco e lei è Regina, Day by Day.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Tra poco anche una delle mie hit preferite, Micico Latino, che arriva dal passato di Ariel Well. Ma adesso si riparte con la hit dei Pinguini di quest'estate.

0: History.
1: Ballano con noi tanti amici, c'è anche Gianmarco, Fabrizio che hanno il volume altissimo e stanno tornando a casa dopo una serata. Buona estate a voi, questa ve la dedichiamo perché è una hit che arriva dal passato, dai favolosi anni 90.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Sta arrivando anche una bellissima canzone di Vasco Rossi, Del Blasco. Dai, a giugno 10 concerti qui nella capitale, non vedo l'ora. Ci arriveremo, eh. Intanto, One Republic con Alesso.

0: Ritmo.
1: Ritmic History.
2: Sono le 2 della notte del giovedì 20 di agosto e io sono Daniele Greco, la voce che stai ascoltando, che ti tiene compagnia per un'altra oretta fino alle 3 e poi ci sentiremo anche in mattinata dalle 6 alle 10. Ripartiamo con Eric Fritz.
0: Ritmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.